0: R101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker.

0: the music.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: R101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, con più nuvole sulle Alpi centrali e orientali e ampie zone di sereno in Liguria, sui versanti Adriatico e Ionico. Progressivamente intensificazione delle nubi e della instabilità, con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Triveneto e Appennino centro-settentrionale. Qualche acquazzone possibile anche in Emilia e sulle zone interne delle isole maggiori. Temperature massime in contenuto calo al nord, più marcato in presenza di temporali. Valori invece in lieve rialzo al sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Su R101
10: la canzone che ti fa stare bene.
11: Richiedila con un vocale al

RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: RR101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al
1: 331-8090-101. Ti fa stare bene.
2: Sono Annalisa. Volevo ascoltare Sailing di Christopher Cross. È una canzone che mi fa stare veramente bene e mi mette pace interiore. Quindi penso che possa far bene un po' a tutti noi. Ne abbiamo bisogno. Un grande abbraccio a tutti e grazie.

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao RTL 1001, la canzone che mi fa stare bene è 21 Guns di Green Day.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: R101 Meteo.
16: Un saluto da Gerry Romano, queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, con più nuvole sulle Alpi centrali e orientali e ampie zone di sereno in Liguria, sui versanti Adriatico e Ionico. Progressivamente intensificazione delle nubi e della instabilità, con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Triveneto e Appennino centro-settentrionale. Qualche acquazzone possibile anche in Emilia e sulle zone interne delle isole maggiori. Temperature massime in contenuto calo al nord, più marcato in presenza di temporali, valori invece in lieve rialzo al sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
15: R101 Meteo con
17: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: La canzone che ti fa stare bene. su R101.
19: La canzone che ti fa stare bene.
18: Richiedila con un vocale al 331
19: 80 90 101.
20: Ti fa stare bene.
21: Ciao, buongiorno, sono Angelita e volevo ascoltare la canzone che mi fa stare benissimo perché mi darà una carica incredibile, What's a Feeling, che sarebbe la colonna sonora di Flashdance, e la voglio dedicare alla mia amica Laura.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Alessia, vi sto ascoltando qui a casa mentre faccio le faccende di casa. Vi saluto da Porta Garibaldi e la canzone che mi fa stare bene è La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Deborah da Perugia e la canzone che mi fa stare bene è quella dei The Ark, It Take a Fool to Remain Sane.

0: R101. Enjoy the music.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
7: Per molti il futuro è solo incertezza.
8: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
10: tutti per Oro Cash.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Amici di R101, sono Mario dalla provincia di Palermo. La canzone che mi fa stare bene oggi è The Neck, My Sharona.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene stamattina sarebbe One Day in Your Life di Anastasia. Amo lei e soprattutto questa canzone mi fa venire in mente l'estate. Ciao Francesco da Rimini.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno R101, Filippo da Lucera. La canzone che mi fa stare bene è Fix You dei Coldplay.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump torna a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump postando le foto dell'incontro tra gli pontefici e la delegazione del sindaco Johnson in Vaticano. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha detto Leone. Trump sull'Iran non molla le linee rosse. No del presidente americano armi nucleari a Teheran. Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea USA in Kuwait. I detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa dai russi secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito le strutture della centrale nucleare a Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo da parte di Mosca di nascondere le proprie azioni criminali. Cronaca, la piccola Beatrice, 2 anni, deceduta a Bordighera, morì a causa delle botte della mamma e del compagno, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia a piangere. Almeno 130 i fermi e un agente ferito a Parigi nella notte per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain bissa il successo dello scorso anno battendo l'Arsenal ai rigori. Nel tennis, giornata da incorniciare agli internazionali di Francia per gli azzurri, con 3 italiani agli ottavi, sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Toscana lungo la 11 tra Pistoia e Montecatini per chi procede verso Pisa. Veicolo fermo invece sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. C'è un veicolo in fiamme lungo il tratto toscano della 1 Firenze-Roma tra Arezzo e Monte San Savino verso la capitale. Veicolo fermo segnalato anche sul tratto laziale della 1 tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece Liguria sulla statale 1 via Aurelia con perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Imperia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Amici, buongiorno, buongiorno, questa è R101, fantastico weekend, lo so, sentite una voce diversa, non è quella della meravigliosa Raja, ma io sono Melita Toniolo e vi farò compagnia fino alle ore 10 di questa mattinata, direi di festa, anche per me molto strana, visto che solitamente mi ascoltate di pomeriggio assieme a Marco Santini, quindi anche per me è una cosa nuova e spero di poter passare con voi, insomma, 3 ore in relax e soprattutto in iniziare questa giornata con calma e anche facendovi stare bene con la nostra musica. E allora iniziamo We Are Young.

0: vuol dire che oggi è una bella giornata. Saluti Maurizio.
1: Che grazie, sei dolcissimo. Infatti guardate, lo dico sempre, i vostri messaggi ci rendono davvero già un inizio giornata scoppiettante, perché comunque ci terremo compagnia per 3 ore. E in questa prima ora vorrei parlare delle cose belle da fare al mattino, ovviamente quelle che possiamo dire in radio, ragazzi. Ho letto che sicuramente un bacio al mattino può allungare la vita, un piccolo gesto ma con grandi affetti. Devo dire la verità, stamattina sono arrivata qui nel palazzo e ho ricevuto baci di tutta la gente che ho incontrato, perché ovviamente erano straniti, no, nel vedermi qui questa mattina, e devo dire che sono già andata a stare meglio. Invece voi, voglio saperlo da voi, che cosa fate al mattino, anzi la prima cosa che fate al mattino per partire al meglio con la vostra giornata. 331 80 90 101.

0: thing.
1: Samurai J, ossessione qui su R101. E visto che parlavamo di cose belle da fare al mattino, sicuramente Samurai J, oltre a farsi e a disfarsi le treccine, lo vedo dal suo Instagram, sicuramente si starà preparando per il tour, visto che è uscito il suo nuovo album Amatore il 22 maggio. Quindi sicuramente lui starà lì a correre. Sentiamo voi.
2: Ciao Tognolo, buona
1: Buongiorno.
2: Domenica.
1: Grazie.
2: Allora, al mattino mi piace aprire tutta la casa in silenzio, senza i bambini. Wow. Mi preparo un caffè, mi siedo sul giardino e sto lì a guardare i gatti, le piante, mentre le piante sono bagnate, e sentire gli uccellini, ringraziare al cielo di quanto sono fortunata.
1: Che bello!
2: Che bello! Buona domenica, Ember da Legnano.
1: Ma ragazza mia, a parte che mi hai rilassato solo con la tua voce, ma te lo

Giuri, io faccio le tue stesse cose al mattino. Quando porto il mio bimbo a scuola, ritorno a casa, mi faccio il caffè in silenzio in giardino e faccio la tua stessa identica cosa. Continuate a dirci che cosa fate al mattino per rilassarvi e per stare bene al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Night, Jennifer Lopez, David Guetta. Iniziamo così, insomma, con carica ed energia questa mattinata su R101. E grazie per tutti voi che ci state scrivendo e mandando dei vocali meravigliosi al 331 80 90 101. Tra pochissimo vi sentiremo tutti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
18: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: R101 Meteo.
9: Una buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per oggi sull'Italia. Al mattino ci sarà prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della copertura su gran parte del nord ma anche sull'Appennino centrale e meridionale, sulle zone interne delle isole maggiori con isolati rovesci e temporali che riguarderanno Alpi, Prealpi, rilievi abruzzesi e molisani, interno della Sicilia ma anche rilievi della Sardegna, temperature massime che saranno stazionarie o in ulteriore leggera crescita, venti in generale deboli. Se volete approfondire, visitate il sito e l'app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene. R-

0: Bailamos, R101, fantastico weekend, buongiorno a tutti, io sono Melita Toniolo, sono le 7.26, è l'ultimo giorno di maggio, finalmente se ne va anche questo mese e ragazzi, prima parlavamo delle cose belle da fare al mattino, io ho detto subito che a me baciare piace un sacco, sono arrivata qui in radio, ho ricevuto baci e caffè come se non ci fosse un domani, anche i nostri registi mi hanno detto che la cosa da fare al mattino sarebbero le coccole, io le ho ricevute anche da parte vostra al 331 80 90 101, infatti saluto Andrea che mi ha scritto per migliorare la giornata, ho solo bisogno di un tuo saluto e la mia giornata sarà ottima, quindi ti mando un bacio e mando anche un grande in bocca al lupo ma un complimenti a tutti gli sportivi all'ascolto.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Oggi si va a Villa di Briano con la speranza di fare il proprio record personale, gara podistica di 10 km. Ciao Roberto da Cesena.
0: Ma che bravo, infatti è un weekend di gare, anche se non sbaglio a Bologna o giù di lì c'è l'Irox forse, non ricordo.
2: Melita, che onore e che piacere sentirti. Come sta facciamo stamattina?
0: Senti.
2: Come senti la fiatone, una corsa in Bergamo Alta, una bella boccata di vita e affrontiamo la domenica con relax. Una buona domenica, ciao carissima.
0: Siete bravi comunque ragazzi, io davvero, cioè vi invidio molto, avete la mia stima, non so se riuscirei mai a svegliarmi a quest'ora per andare a correre, ma siete davvero davvero bravi, perché in effetti una bella corsa al mattino non può che essere salutare per tutti voi. 331 80 90 101, continuate a dirmi che cosa fate al mattino per stare meglio, anche con il fiatone va benissimo.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Musica di R101, Miley Cyrus, Jaded. Ragazzi, sono le 7:34, io non ve l'ho detto, ma siamo anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Ci potete vedere, ovviamente anche guardare i video delle nostre canzoni. Ma a proposito di andare a stare bene, cosa fate voi al mattino per caricarvi e per dare energia alla vostra giornata? 331-8090-101, sentiamo voi.
1: Faccio, mi alzo, faccio il caffè a mia moglie, glielo porto, dopodiché vado a camminare. Sto camminando sul lungomare della salute. Sono Ugo da Fiumicino. Buona giornata a tutti e grazie per la vostra compagnia.
0: Grazie Ugo, ma grazie a te, grazie anche per questa voce. Adesso mi viene da parlare così per rilassarci tutti insieme.
2: Ciao Melita, ciao. Che bello sentirti a quest'ora. Sono in viaggio, sto andando al mare con la mia famiglia.
0: Wow.
2: E dunque, per rilassarmi, al mattino faccio una colazione meravigliosa con le fette biscottate, il formaggio spalmabile, la marmellata, perché dopo mi aspetta una bella giornata carica di energia, visto che lavoro con i bambini dai 3 ai 6 anni. Ciao Melita, buona giornata e buon ponte.
0: Grazie.
2: Un bacione.
0: Cioè tu lavori con i bambini dai 3 ai 6 anni, ragazzi, sei veramente una guerriera, molto coraggiosa. Grazie per i vostri vocali, mi è rimasto impresso Ugo di prima che porta il caffè a letto alla moglie ed è l'unica cosa per cui rimpiango un fidanzato. Ragazzi, continuate a raccontarci le vostre mattinate ideali, anche quelle reali, al 331 8090 101. Intanto ci ascoltiamo l'ultima di Ultimo, Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo romantica qui su R101 ed è un caso che ieri ho davvero passato neanche 24 ore a Treviso e nel viaggio di ritorno mi sono ascoltata tutti i vecchi album di Ultimo, artista bravissimo, e non vedo l'ora di ascoltare anche il suo settimo album che arriva il 19 giugno, il giorno che aspettavo. E io invece aspetto la canzone che vi fa stare bene, le vostre canzoni qui su R101, tra poco.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, €1,39.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a €1,75 e prosciutto cotto light da 120 grammi a €1,49. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: che arrivano ogni ora solo qui su R101, le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene e ci portano, tipo oggi, nel 1984.
1: Ciao belli, la canzone che mi fa star bene è Radio Gaga dei Queen. Ciao!

0: Aga R101, le 7:48, le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene. Arriva ogni ora questo momento, già lo sapete, solo in questa radio, tutte le ore, quindi continuate a mandarci le vostre richieste. Allora, io vorrei concludere, insomma, questo argomento delle cose belle che fate al mattino, non solo ascoltando i vostri vocali tra pochissimo, ma anche con una foto che mi avete mandato. Non posso farvela vedere, ovviamente, ma c'è una bella crostata fatta in casa e mi scrive questa ragazza, mi dice: anch'io prima di iniziare un caffè fatto con la moca, poi colazione con la mia crostata fatta ieri. Ragazzi, c'è una crostata, mi fate venire una fame pazzesca. Stamattina ho cercato dappertutto delle brioche anche per i nostri registi ed era tutto chiuso.
1: A me la mattina piace uscire presto a bere il caffè o comprare il pane, in modo da scambiare le prime chiacchiere con i commercianti senza l'assillo dei clienti che aspettano dietro per essere serviti.
0: Però io mi sono sempre chiesta una cosa: ma tu sei sicuro che i commercianti alle 7 del mattino abbiano veramente voglia di parlare? Boh.
2: Io la mattina, per svegliarmi e darmi energia dopo aver fatto colazione, guardo esattamente 5 minuti di TV.
0: Bravo.
2: Prima di prendere l'autobus e andare a scuola. Ciao.
0: Bravo, bravo ragazzo. Però che ci fai sveglio alle 7:50, visto che oggi non si va a scuola? Devi dormire, riposarti per poi ritornare carico. Ragazzi, la musica di R101 è qui che arriva e ci tiene compagnia. Io sarò con voi fino alle ore 10, ragazzi.

Warren su R101, sono le 8 in punto. Ragazzi, questo è Fantastico Weekend, io sono Melita Toniolo e sarò con voi fino alle ore 10. Tra pochissimo cambieremo argomento e andremo a parlare non solo di longevità ma anche di donne molto molto fortunate. Tra pochissimo voglio sentire anche le vostre voci al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump sull'Iran non molla le sue linee rosse. No dal presidente americano, armi nucleari per Teheran. Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi. Un missile iraniano è caduto intanto su una base aerea americana in Kuwait. I detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Il presidente americano torna a prendere di mira il pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha detto Leone XIV. Cambiamo argomento. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa da Mosca, secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito le strutture della centrale nucleare a Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo della Russia di nascondere le azioni criminali. La cronaca, secondo gli inquirenti, la piccola Beatrice, 2 anni, deceduta a Bordighera, morì a causa delle botte della mamma e del compagno, entrambi arrestati. Trovate nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto. Parigi, sono almeno 130 i fermi e un agente ferito nella capitale francese per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori. Agli internazionali di Francia, 3 azzurri agli ottavi sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Lutto nel cinema per la morte di Zeo di Araya. Fu produttrice e ancor prima attrice dei film erotici nei primi anni 70, come La ragazza della pelle di luna di Scattini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 in Emilia, code a tratti causate dal traffico intenso tra lo svincolo di Modena Sud e la Laccio con la A14 in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo lungo la A26 tra Laccio Diramazione Predosa Bettole e lo svincolo vada verso Genova Voltri. Manifestazione segnalata lungo la A27 tra Laccio Venezia Belluno e lo svincolo Vittorio Veneto Nord, perché è diretto verso Belluno. Ultima segnalazione che ci porta invece su la statale 18, la Tirrena inferiore, con corsia chiusa per frana tra 8 km dopo incrocio Maratea e 1 km 600 metri prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: amici, buongiorno, sono le 8.03, questa è R101, questo è Fantastico Weekend, io sono Melita Toniolo e sarò con voi fino alle ore 10, ringrazio anche Michelino in regia che mi supporta e mi supporterà, visto che solitamente ci vediamo il pomeriggio, e invece oggi gli ho fatto una bella sorpresa, così mi vede anche come sono al mattino al Nature. Chi è?
1: Melita, sì, e vai con la polemica anche di domenica.
0: No,
1: polemica.
0: Nessuna polemica, non farò polemica nemmeno per essere qui al mattino presto. Ragazzi, 331 80 90 101, fatevi sentire.

0: domenica mattina.
1: Buongiorno Melita.
0: Buongiorno.
1: Ora sono piacevolmente in viaggio in solitaria verso la mia casina in Toscana. La mattina per me inizia bene con quello che io chiamo l'incontro di coccola libera con i miei tre gattoni e poi prosegue con la colazione. Però quello è proprio un momento magico. Magari sono solo 5 minuti, ma mi danno un sacco di carica.
0: Anch'io ragazzi mi sono svegliata alle 4:30 e c'era già il mio gattone appiccicato al mio collo che voleva le coccole, ragazzi, perché secondo me ha sentito la sveglia prima di me.
2: Ciao Melita, ciao. Buongiorno. Io penso che faccio qualcosa un po' di diverso da tutti gli altri. Sto entrando giusto ora in Tange, direzione Monza, per andare a vedere il mondiale Gran Turismo. Dove corre il Vale? Taglie. Ciao ragazzi, buona giornata, ciao a tutti, Giacomo.
0: Hai capito? Lui è entrato in Tange per andare a vedere il mondiale, hai capito? Allora ragazzi, volevo farvi una domanda perché c'è una storia che mi ha incuriosita in questa settimana. È successa a Fermo, una pensionata, che questa donna ha trovato insomma una vecchia scatola di biscotti e l'ha aperta e ha trovato all'interno dei libretti bancari e, non conoscendone il valore, ha deciso di rivolgersi ad un'associazione di legali. Poi ha scoperto insomma che questi libretti avevano un grande valore, 73.000 euro. E io volevo anche ricordarvi che in Italia ci sono 10 milioni di titoli dormienti che forse potrebbero essere riscossi, magari sono i vostri, quindi date non so un passaggio alla vostra memoria, non si sa mai che avete dimenticato questi titoli da qualche parte. Ma la mia domanda è questa, è semplice: che cosa vorreste trovare voi in una vecchia scatola di biscotti? Non parliamo solo di soldi, ovviamente anche di assegni. Date spazio alla vostra fantasia, mi raccomando. Intanto ci ascoltiamo la musica che ci fa stare bene. C'è lei, Sabrina Carpenter, con Tears.

0: Sabrina Carpenter, Tears, R101. E prima parlavamo di questa donna fortunatissima, una pensionata che ha trovato all'interno di una scatola vecchissima di biscotti dei libretti bancari dal valore di 73.000 euro. Quindi ho chiesto a voi che cosa vorreste trovare in una vecchia scatola, magari richiusa in un armadio.
1: Io vorrei trovare qualcosa di semplice e di bello e di dolce, il profumo della mia nonna. Penso che mi rassicurerebbe in ogni momento della mia vita, magari trovare una scatola di biscotti col profumo della nonna.
0: Che meraviglia.

Meraviglia che ricordi, soprattutto quelli dei nonni. Qualcuno scrive: io vorrei trovarci i biglietti scritti a mano, quelli vecchi di mio padre. Beh, anche quello è un bel ricordo. Ci ascoltiamo la musica, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Enjoy the music.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, se avessero avuto una scatola di biscotti sicuramente all'interno ci sarebbe il profumo della Puglia con queste tre donne meravigliose. Ma sentiamo voi che cosa ci vorreste trovare dentro.
1: Io vorrei trovare un uovo di aquila che diventerebbe subito mio amico. Ciao Luca da Milano, che stiamo andando in montagna. Ciao.
0: Ciao amore, ma che meraviglia, un uovo di aquila. Adesso te lo procuro subito e te lo porto.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto.
16: Birra, cucina e felicità.
14: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Only Winnow Kin su R101, sono le 8:26. Buongiorno a tutti, io sono Melita Toniolo, Michelino in regia fino alle ore 10 e parlavamo di che cosa possiamo trovare all'interno di una vecchia scatola di biscotti. Siamo partiti da una notizia di quella di una donna americana che all'interno di questa scatolina ha trovato un sacco di soldi, ragazzi. Quindi ho chiesto a voi di lanciarvi con un po' di fantasia e dirci, insomma, che cosa vorreste trovarci voi. Sentiamo.
1: Ciao Melita, ben trovata anche la domenica mattina, sì, per la tua polemica quotidiana.
0: No, la
1: nostra polemica familiare è questa: io e mia moglie siamo dell'idea di andare in montagna, invece i nostri tre ragazzi non vorrebbero andare in montagna, tranne uno che è indeciso, ma due votano contro. Quindi la nostra polemica è: ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare ragione ai ragazzi e rimanercene al caldo di Milano? Oppure dobbiamo prendere la decisione io e mia moglie e andare in montagna a fare delle bellissime passeggiate in Valle d'Aosta con un po' di fresco?
0: Allora, io sarei per l'opzione 2, la seconda, dove devono decidere gli adulti, però mi fa molto piacere che quando sentite il mio nome lo collegate subito alla polemica. No, non c'è Santini, non è il pomeriggio, però tra mezz'oretta potrei esservi d'aiuto, anzi riscrivici, rimandaci questo vocale, perché vi lascerò sfogare un pochino, ma non adesso parliamo di questa scatola di biscotti e cerchiamo un po' di usare la fantasia.
2: Ciao Melita.
0: Ciao.
2: Allora, io nella scatola vorrei trovare un cielo azzurro, un campo di grano, un fosso dove scorre dell'acqua pulitissima e le rondini. Questo era il mio posto sicuro quando andavo a trovare la mia zia e andavo dietro a questa mega cascina e mi isolavo, e secondo me, io ero piccolina e sentivo di parlare con Dio in questo posto e mi è rimasto nel cuore, anche se adesso non c'è più. Ciao, buona domenica.
0: E ragazza mia, mi hai fatto tornare in mente la casa vecchissima dei miei nonni. Sono tornata qualche mese fa per curiosità da sola, davvero in solitaria con la mia macchina, e al posto di quella cascina, ragazzi, c'è una rotonda. Io ci sono rimasta malissimo, è come se non fosse mai esistita quella casa, ed è stato veramente, mi si è spezzato il cuore. Continuate a raccontarci che cosa vorreste trovare voi all'interno di una vecchia scatola di biscotti al 331 8090 101. Non chiedi.

0: Gail R101, buongiorno a tutti, fantastico weekend, sono le 8.35 e stiamo usando la fantasia, un po' di creatività, perché vi ho chiesto che cosa vorreste trovare all'interno di una vecchia scatola di biscotti. Siamo partiti da una notizia americana e sentite lui che meraviglia.
1: Io in una scatola di biscotti vorrei trovare un biglietto ufficiale della ESA che mi fa fare il tour del giro della luna. Ciao, Marco da Milano.
0: Cioè, Marco, davvero alle 8.36 del mattino hai una fantasia meravigliosa, cioè lui vorrebbe trovare un biglietto dell'Agenzia Spaziale Europea per fare il giro sulla luna e della luna pure, che meraviglia. No, io avrei una paura folle. Continuate a raccontarcelo al 331 80 90 101. Intanto ci ascoltiamo Giovanotti, Alfa, buon vento.

Giovanotti, Alfa, che duo meraviglioso. Questa era Buon Vento e buona canzone che ci fa stare bene, che arriva tra pochissimo. Continuate a mandarci le vostre preferite al 331 80 90 100.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Super conveniente della vita.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
11: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
11: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: La canzone che ti fa stare bene.
14: 8.43, questa è R101 e come sempre ogni ora finalmente arrivano le vostre canzoni che ci fanno stare bene e ci portano come oggi nel 1995.
15: Ciao a tutti, vi sto ascoltando. Ciao. La canzone che mi fa stare bene è Coolio, Gangster.

0: questa Paradise, Coolio, che meraviglia ragazzi, 1995 qui in radio abbiamo ascoltato con le nostre cuffie questo pezzo pazzesco ragazzi, va bene, che cosa vorreste trovare nelle vostre scatole di biscotti? Abbiamo usato un sacco di fantasia, ma ragazzi ha vinto lui.
1: Io in questa scatola di biscotti trovata per caso vorrei scoprire un telecomando magico in grado di bloccare il tempo e di farlo andare avanti e indietro a mio piacimento, magari, come il famoso telecomando che trovava Adam Sandler in un famoso film, e lo utilizzerei per correggere i miei errori ogni volta che mi accorgo di averne fatto uno, torno indietro e rimedio.
0: No ragazzi, no, perché gli errori servono sempre, quindi vivi, sbaglia e poi ti rialzi, si impara, poi risbagli un'altra volta, ma chi se ne frega, questo è il bello della vita ragazzi e questa è la nostra musica. Comunque andare c'è lei, Alessandra Amoroso.

su R101, sono le 9 in punto. Ragazzi, fantastico weekend, passarlo insieme a voi in vostra compagnia fino alle ore 10. Io sono Melita Toniolo e tra pochissimo, ragazzi, voglio rilanciare una rubrica che avevo fatto qualche tempo fa con il mio socio Santini, che si intitola Houston, abbiamo un problema. Diventerà, diciamo, una sorta di sfogatoio per tutti voi al 331 80 90 101.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente americano definisce i negoziati lenti ma necessari. Trump torna anche a criticare Leone XIV. Qualcuno spiega al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare, dice il presidente. L'Ucraina, Kiev smentisce di aver attaccato la centrale di Zaporizhzhia sotto il controllo russo. Un uomo ucciso durante la notte in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Cherniv. Intanto il nostro ministro della difesa Crosetto afferma: difficile per Kiev entrare in Europa. La cronaca: commozione a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive con altri 3 subitaliani. Le amiche della docente scienziata presenti alle esequie dicono: Monica, resti un esempio. Caos a Roma durante i preparativi per la parata del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. 4 i feriti, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 sono in gravi condizioni. Calcio: a Budapest il Paris Saint-Germain vince la Champions League bissando il successo della precedente edizione. Gli uomini di Luis Enrique battono l'Arsenal ai rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull'1-1. E dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, notte di follia durante i festeggiamenti nella capitale francese con oltre 500 arresti. Ci sono anche 2 vittime, guerriglia tra ultra e polizia che si è protratta fino all'alba di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: Eh
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 coda per un veicolo fermo tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e allaccio con la A21 verso Bologna. C'è un incidente nel Lazio sulla A12, la Roma Civitavecchia, tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli verso la capitale. Veicolo in avaria segnalato sulla A6 allo svincolo di Mondovì per chi è diretto verso Savona. Sulla 1 ci sono lavori tra Piacenza Nord e allaccio Piacenza Sud. Ultima segnalazione che ci porta sulla autostrada del Mediterraneo, con carreggiata chiusa per fondo stradale dissestato tra 15 km dopo lo svincolo Lamezia Terme e 600 metri prima dello svincolo Pizzo Calabro. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Amici, buongiorno, le 9.04, questa è R101 che vi tiene compagnia. Io sono Melita Toniolo, sarò con voi fino alle ore 10. Ringrazio Michelino in regia che ci supporterà, insomma, durante questa giornata. E poi ci siete tutti voi che al 331 80 90 101, insomma, ci state tenendo compagnia. E tra pochissimo, ragazzi, questo numero vi servirà anche per farvi sfogare un pochino, perché ho tirato fuori dal mio cappello magico questa rubrica Houston, abbiamo un problema. Qualcuno magari che conosce il Good Times sa già di che cosa sto parlando, ma tra pochissimo ve lo spiegherò. Intanto partiamo con la musica di R101, Uptown Funk.

0: Wow, che energia! Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars qui su R101. E ragazzi, io mi sfrego le mani perché non vedo l'ora di sentire tutti i vostri problemini e problemucci, anche problemoni nel caso, al 331 80 90 101. Perché, come dicevo prima, ho tirato fuori dal mio cappello magico questa rubrica che tanto vi piaceva qualche tempo fa, visto che io solitamente vado in onda il pomeriggio con Marco Santini, e c'era questa rubrica dal nome Houston, abbiamo un problema.
1: Houston, abbiamo un problema.
2: Potete ripetere?
1: Abbiamo un problema.
0: Esatto, Houston, abbiamo un problema, la celebre frase della missione di Apollo 13. E quindi chiedo a voi di mandarmi dei bei vocali, anche corti volendo, iniziando la frase Houston, abbiamo un problema, e poi potete sfogarvi e raccontarci tutto quello che vi è successo in quest'anno, in questo mese, in questa giornata, in questa ora, tutto ciò che volete. Magari c'è qualcuno in mezzo al traffico, qualcuno come stamattina che mi ha scritto alle 7 del mattino qui nei vocali, nella messaggeria, che stava correndo, insomma, ed era già stanco. Raccontatemi tutto quello che volete, sarà insomma il vostro sfogatoio qui su R101. Intanto ci ascoltiamo la musica, quella che ci tiene compagnia, che ci fa passare i problemi. Somber, eccola qui.

0: Amber su R101, le 9:13, fantastico weekend, buongiorno a tutti. E ragazzi, ho appena lanciato questa bella rubrica Houston, abbiamo un problema, con tutti i vostri problemini e problemucci del mese, dell'anno, della giornata, potete sfogarvi in questa domenica mattina, sentite, vai!
1: Houston, abbiamo un problema, sono Ross, 9:13, 28 gradi e 4.

0: sono a casa in malattia.
1: No, ragazza, non dirmi così, ma anche qui a Milano fa caldissimo. Prima alle 7 ero giù, ragazzi, si stava benissimo, c'era anche un bel venticello, ma immagino che adesso, insomma, sia già arrivato il caldo.
2: Abbiamo un problema. Allora, la mia famiglia non mi sostiene quando voglio diventare un astronauta, perché mi dicono che c'è molto da lavorare, e lo so che è vero, e cioè non mi sostengono così. Ciao, sempre Marco da Milano.
1: Marco, ciao, ciao. Vai avanti per la tua strada, non mollare, perché veramente i bambini, i ragazzi che hanno già le idee chiare come te andranno lontanissimo, io ne sono sicura, e io e anche tutta R101 ti sosteniamo, quindi forza e avanti. Ragazzi, la musica continua, Achille Lauro, Comuni Mortali.
3: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Achille Lauro, Comuni Immortali su R101, e Achille Lauro si sta preparando per tutto il tour negli stadi 2027 a partire da Udine il 3 giugno, Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova, Roma, Messina, ragazzi, chissà che cosa ci aspetterà durante, insomma, il suo concerto. Continua Houston, abbiamo un problema al 331 80 90 101.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: It's My Life, R101, le 9:26. Ragazzi, io e Michelino in regia ci stiamo divertendo un sacco con i vostri Houston. Abbiamo un problema, vi ho chiesto di sfogarvi, di raccontarci tutti i vostri problemini, anche piccolini, insomma, che avete avuto durante questa giornata, durante questo fantastico weekend, oppure durante anche questo mese. Sentiamo, vai!
1: Houston, abbiamo un problema. Praticamente la mia famiglia
0: non vuole
1: prendermi nessun animale né un uccello, però mio fratello Marco me l'hanno preso. Io voglio soltanto o un uccello qualunque oppure un'aquila.
0: Non ci ho capito molto, ma io sono con te. Sappi che io sono con te. Viva gli animali!
2: Houston, abbiamo un problema. Elimina queste maledette zanzare.
0: Ecco, infatti stavo dicendo viva gli animali, arriva lei che vuole uccidere le zanzare. Ma no, dai, servono anche a quelle a metterci un pochino alla prova con la nostra pazienza.
3: Houston, abbiamo un problema. I miei genitori stanno facendo il trasloco e ovviamente noi facciamo basta in noi con i fratelli, facciamo basta manovalanza. E ho scoperto che sono dei, come si può dire, degli accumulatori seriali. Ciao Arianna da Bergamo.
0: Mamma mia, ne conosco un sacco io di accumulatori seriali, mi fanno veramente paura. Io sono invece una che butta via praticamente tutto. Finalmente arriva lei, Noemi, e questa è la meravigliosa Sono solo parole qui su R101. Va bene.

0: Benson Boone, Beautiful Things, R101, le 9.34 e io mi sto divertendo, ragazzi, perché vi sto leggendo, vi sto ascoltando i vostri Houston, abbiamo un problema. Insomma, questo fantastico weekend per ora sta diventando un piccolo sfogatoio divertente.
1: Houston, abbiamo un problema. Praticamente la mia famiglia,
0: sì?
1: Cioè io voglio andare in Cina, ma mia madre e mio padre dicono che posso andare, soltanto che non mi fanno imparare in cinese. Quindi il problema è come parlare in cinese.
0: Beh, devi studiarlo, ma io voglio sapere, ma che ve mangiate la mattina? Perché il bambino di prima voleva fare il giro sulla luna, tu vuoi andare in Cina, però ti dico una cosa in cinese. Zhu ni nao yun. Vediamo se sai cosa ho detto.
2: Houston, abbiamo un problema. Oggi è il mio ultimo giorno di ferie, domani si ritorna al lavoro. Aiutami, non ho voglia.
0: No, ma come si fa a finire le ferie il 31 di maggio? Allora, non hai la mia invidia, te lo dico, amica. 331 80 90 101, continuate a raccontare. Contarci i vostri problemini iniziando la frase con Houston, abbiamo un problema. Enjoy the music.

0: Rolling Stone R101 in questa domenica 31 maggio. Ci siete voi che mi state raccontando, diciamo, dei piccoli problemini.
1: Houston, abbiamo un problema. Ho appena trovato la mia macchina con la ruota a terra.
0: Aia, questo è un problemone, non un problemino. E invece non ci saranno problemi per ascoltare le vostre canzoni che ci fanno stare bene, sempre al 331 80 90 101.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Sempre arrivano le vostre canzoni del passato, le vostre preferite, quelle che ci fanno stare bene. Andiamo nel 1987, vai.
1: Buongiorno R101, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Who's That Girl di Madonna e dedicarla, yes, a tutte le persone che come me stanno lavorando senza l'aria condizionata. Aia. Grazie, Barbara da Bologna.

0: E siamo andati nel 1987 con la canzone che ti fa stare bene, Madonna, Who's That Girl? Grazie, grazie, grazie, perché davvero ci fate fare sempre un salto all'indietro con queste canzoni meravigliose. Ma concludiamo la nostra rubrichetta di Houston. Abbiamo un problema, perché ci siete voi, ragazzi, che ci avete davvero fatto divertire per un'ora, sentite?
1: Houston, ho un problema.
0: Sì.
1: Sto traslocando, aiuto!
0: Ma
1: Tonino
0: tutti,
1: da Policoro.
0: Ma tutti che state traslocando, ma chi ve l'ha fatto fare? Uno di domenica e due durante un ponte, ragazzi, ma andate al mare. E poi arriva lui. Sentite.
2: Houston, abbiamo un problema. Melita Tognolo mi ricorda la mia ex.
0: Allora, qui io vorrei aprire una polemica, ma non abbiamo tempo. Sono anni e anni e anni che mi dicono: tu assomigli alla mia ex. Adesso io non vorrei dire, ma credo sia sempre la stessa che ha fatto un po' la birichina, eh? Non lo so, non lo so. Poi me lo racconterete voi. Ragazzi, c'è la musica di R101, Alicia Keys.

Miles, American Girls su R101. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di queste ore insieme. Grazie a tutti per essere stati con me in queste tre ore. Grazie a Michelino in regia. Buon weekend, buon ponte, buone vacanze e anche buon lavoro. Ragazzi, io vi lascio con Phil Grondona e ovviamente ci vediamo e sentiamo domani nel Good Times dalle 14 alle 16. Ciao a tutti da R101, anzi da me, la mia vita.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Slittano ulteriormente i tempi per un accordo Iran-Stati Uniti. Il presidente americano Trump chiede modifica all'intesa sul nucleare con Teheran e definisce i negoziati lenti ma necessari. Il presidente critica Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare, sostiene Trump. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa da fonti russe secondo cui un drone avrebbe colpito le strutture della centrale di Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo russo di nascondere le proprie azioni criminali. Le forze di difesa israeliane hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Hanno conquistato il castello di Beaufort, che risale all'epoca delle crociate. A Parigi quasi 600 fermi e due vittime per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions. Incidenti andati avanti fino all'alba di oggi. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale a Budapest. Nel tennis, giornata da incorniciare, gli internazionali di Francia con tre azzurri agli ottavi sono Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Per il ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo con la suggestiva passerella al Circo Massimo. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10 e un minuto di domenica 31 maggio, questa è R101 in radio, ma anche in televisione sul canale 67. Do il buongiorno e saluto a tutti gli amici che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, ringrazio la mia amica Melita che oggi ci ha svegliato eccezionalmente in questa domenica. In regia c'è il gran maestro Michi Rossetti, che saluto e ringrazio. E fino a luna insieme a voi, se vi va, siamo quelli del weekend. Let's go!

catchy degli Offenbach, che abbiamo conosciuto credo ormai una decina d'anni fa con una canzone che si chiamava Be Mine, credo fosse del 2016, ve la ricordate? Che poi l'anno dopo tornarono con questa catchy, che non ha avuto il successo della precedente canzone, ma solo perché quando fai delle hit così grandi, come fai, no? Cioè, sembra una cosa negativa perché non riesci a eguagliarti, però poi ci pensi e dici: ah, ma non è normale avere quel successo lì con la prima canzone. Bello però aver aperto così questa domenica, averli ascoltati. Sono le 10.05, questa è R101 in radio, in televisione, canale 67, dappertutto. Io sono Phil Grondona. Una cosa che non abbiamo detto ieri, ma mi fa piacere raccontarvi oggi: sono felice questo weekend. Questa è una cosa da nerd, cioè questa cosa che sto per dire non frega niente al 99,999% delle persone che ci sta ascoltando, però per quello 0, di nerd all'ascolto, questo weekend siamo in onda da un altro studio, che non è lo studio che usiamo abitualmente per fare questo programma, uno studio che non usavamo tipo da un anno, ed è bellissimo perché mi sembra di essere tornato automaticamente, cioè tipo nel 2024. Sei un po' come quando a scuola, che ne so, fai il primo anno di liceo in una classe, poi gli altri due o tre in un'altra, e poi magicamente il quarto torni nella prima classe di... ma qua è dove ho iniziato a fare il liceo. Ecco, è la sensazione che ho questo weekend. Non frega nulla a nessuno, ma mi andava di dirvelo. Noi siamo qui, come sempre, fino alle 13 con quelli del weekend, che siete voi, un grande gruppo di amici che si ritrova qui su R101 per dimostrare che va bene la settimana, ma soprattutto anche nel weekend si fanno cose incredibili che noi ci vogliamo raccontare. Tra l'altro, questo non è un weekend come tutti gli altri. Vabbè, l'ultimo weekend di maggio, ma è soprattutto weekend di ponte, cioè weekend lungo per molti, no? Molti fortunati magari sono partiti venerdì oppure sabato e rientreranno in ufficio, ebbene sì, mercoledì. Quest'anno è andata molto bene con la cosa della festa della Repubblica. Quindi qualunque cosa state facendo, in qualunque situazione siate, se volete essere dei nostri con l'identikit di quelli del weekend, 331 80 90 101, basta mandare un messaggino scritto, ancora meglio vocale. Ora Chappell Roan, Good Luck Baby.

0: the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia, è ufficialmente iniziato il tour estivo degli stadi di Tiziano Ferro. Siamo veramente molto felici perché Tiziano, devo dire, visto dal vivo è qualcosa di incredibile. Cioè, puoi essere anche non il suo fan numero uno, che ha fatto così tanto, cioè delle hit così tanto grandi, che poi vai lì, ti diverti e le canti tutte. L'ultima volta che ho avuto la fortuna, nonché l'unica, di sentirlo dal vivo in uno stadio è stato a Torino durante il precedente tour. Spero di replicare a sto giro. Un abbraccio agli amici che lo andranno a vedere. Anche tra pochissimi giorni sarà a Milano e poi in tanti altri stadi. Devo dire, sono iniziati i grandi concerti dell'estate 2026. Anche Vasco Rossi ha iniziato il suo tour negli stadi proprio ieri sera. Tra pochi giorni sarà a Ferrara e in tanti altri stadi. Tra l'altro, questo giro non toccherà la città tipo di Milano, ma toccherà un sacco di città che magari non ha toccato nei precedenti tour. Beati quelli che avranno la fortuna di andarlo a vedere. E adesso noi, come ogni domenica, siamo dalla parte degli animali. Quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao Phil.
0: Ben ritrovata Michela Vittoria. Allora, da pochi minuti alle 10.05, come tutte le settimane su Rete 4, è iniziata una nuova puntata di Dalla parte degli animali, il tuo programma di cui R101 è radio ufficiale. E quindi, come sempre, solo per noi, ti chiedo di darci tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stamattina.
1: Ma proprio in questo momento chi accende la televisione su Rete 4 vede la storia di una volpe anziana, una volpe malata, che è stata soccorsa da Crass, stella del nord della nostra Leida, della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, e che miracolosamente siamo riusciti a salvare per poi darle una nuova opportunità all'interno

0: dei boschi e della nostra struttura, perché non può più ritornare in natura, non è nemmeno in grado di procurarsi il cibo, ma per noi ogni vita vale, quindi in ogni caso starà per sempre con noi. E poi anche questa mattina entriamo nella meravigliosa casa del bosco di Nathan e di Catherine a Palmoli. Io sono andata a casa loro e presentiamo a tutti i nostri telespettatori gli animali di Nathan e di Catherine, e loro hanno dalle galline alle paperelle, ai gatti, ai cagnolini, poi i cavalli, asini e quant'altro. E soprattutto ascoltiamo dalla voce di Catherine l'importanza del rapporto tra i bambini e gli animali, e lei ci racconta quanto oggi che i suoi figli, lo ricordiamo, i suoi tre bambini, le sono stati portati via e speriamo ancora per poco tempo, ecco, però quanto i bambini manchino anche agli animali. Addirittura, pensate, le galline hanno smesso di fare le uova per un mese. Questi bimbi sono lontano da casa da 6 mesi e io non avrò pace finché non ritorneranno a casa. E poi salvataggi, storie meravigliose. Concludo dicendovi che anche oggi troveranno casa tanti cagnolini, e sappiate che dalla parte degli animali, che ormai è all'ottavo anno di messa in onda, ha trovato casa a migliaia, migliaia, migliaia di animali in difficoltà, di trovatelli, di cagnolini randagi, di metici, di cani di razza, perché oggi si abbandona di tutto, e poi per noi tutti gli animali sono uguali, non solo cani e gatti ma anche gli altri. Quindi buona visione a tutti.
1: E allora, come diciamo sempre, come ogni domenica, da non perdere, in onda adesso su Rete 4, Dalla parte degli animali, con Michela Vittoria Brambilla e tantissimi altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie mille, buona domenica e a settimana prossima.
0: Buona domenica a voi.

0: Ready to Fall in Love, Olivia Dean su R101 alle 10:20 di domenica. Sono arrivati dei bei racconti di questo ponte, dei belli identikit di quelli del weekend al 331 80 90 101. Siete ancora in tempo per mandarci il vostro, perché tra poco li leggiamo e li ascoltiamo. Rimanete con noi.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro.
11: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: R101 Meteo.
17: Una buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo per oggi sull'Italia. Al mattino ci sarà prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della copertura su gran parte del nord ma anche sull'Appennino centrale e meridionale, sulle zone interne delle isole maggiori con isolati rovesci e temporali che riguarderanno Alpi, Prealpi, rilievi abruzzesi e molisani, interno della Sicilia ma anche rilievi della Sardegna. Temperature massime che saranno stazionarie o in ulteriore leggera crescita, venti in generale deboli. Se volete approfondire, visitate il sito e l'app di meteo.it.
16: R101 Meteo con
18: Tempo Test.
16: Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Non so voi, ma ogni volta che ascolto questo capolavoro degli Stereophonics e Have a Nice Day, ormai di qualche anno fa, penso, ma chissà se loro, che avevano già fatto delle hit quando erano lì in studio e hanno chiuso questa canzone, l'hanno sentita per la prima volta, si sono resi conto del capolavoro e della hit di fatto che avevano tra le mani. Perché questa non è solo una bella canzone, ma proprio una canzone, potremmo definirla, che fa stare bene, che ti mette buon umore, ti trasmette serenità, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui l'ascolti. Veramente bella. E poi sempre iconico l'inizio, che dice San Francisco Bay, cioè ovvio dedicata alla baia di San Francisco, che è bellissima, un po' fredda per gli standard e ventosa della California, nel senso in California ci sono altri posti molto più caldi, però chi se ne frega, no? Tu la puoi adattare a qualunque posto, cioè anche se sei in Puglia, in Sicilia, in Liguria, in Veneto, ora devo nominare tutte le regioni d'Italia per non fare torto a nessuno, puoi fare una bella storia su Instagram con questa canzone in sottofondo. Le 10:29, allora vi do una grande notizia, spero sia una grande notizia. Oggi per il grande libro delle risposte, momento quelli delle risposte che faremo tra un'oretta, tornerà a trovarci Jerry Romano. Ebbene sì, applauso, ci vuole l'applauso perché tornerà Jerry a interpretare il grande libro delle risposte. Però prima di fare tutto questo noi iniziamo sempre con gli identikit di quelli del weekend, racconti e buoni propositi della vostra domenica. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao a tutti, sono Consuelo di Biella.
0: Ciao Consuelo.
1: Io sto guidando verso Riccione. Purtroppo non ho potuto partire venerdì o sabato, mi accontento di partire oggi e speriamo in bene con il meteo. Grazie per tenermi in molta compagnia.
0: Ma grazie a te di essere dei nostri, Consuelo. Beh dai, è comunque già qualcosa, soprattutto se hai la possibilità di fare il ponte e partire la domenica. Comunque sono almeno due notti fuori, se non tre, che voglio dire, non è male. Volevo anche mandare un abbraccio al mio amico Nicolas, che è uno di quelli che parte molto tardi la sera per le vacanze, cioè sapete quelle persone. Allora, il mio amico Nicolas ha un ristorante, ha finito ieri sera tipo a mezzanotte e mezza, è andato dall'altra parte della città a casa a fare la valigia e poi è partito per andare in Liguria tipo tre ore, dice sì arriverò per le tre e mezza, forse per le quattro, e lui era serenissimo, cioè a lui l'idea di fare questo viaggio stanotte, sperando che l'autostrada fosse aperta, no vabbè nel weekend non dovrebbero esserci problemi, diciamo lo faceva stare più tranquillo che non partire domani mattina, e questo mi ha fatto capire quanto siamo diversi come esseri umani, perché io pur di fare una cosa del genere dico, ma sai che c'è? Alla fine non è così bello fare il ponte e fare le vacanze, e so che molti la pensano come me. R101, buongiorno, quelli del weekend, ora anche lui è uno di quelli del weekend, Francesco Gabbani.

Action, Dua Lipa qui su R101. Si è parlato tanto di lei in Italia in questi giorni per due diversi motivi. Un po' perché è stata avvistata spesso a Milano, che non è una grande notizia, nel senso che Milano è una città legata alla moda, legata al fashion, agli artisti, quindi ci sta che una star come Dua Lipa ogni tanto ci venga. Non è una notizia che il suo stylist sia italiano, Lorenzo Posocco, ragazzo italiano. Questa non è cosa che ci deve rendere felici e orgogliosi del nostro paese, il fatto che una delle superstar più amate al mondo abbia uno stylist, uno che la veste italiana. E poi è uscita anche la notizia del suo matrimonio, che è stato anticipato, sarà in Italia a giugno. Sai, per la serie cose di cui non interessa nessuno, no, però mi è venuto in mente, volevo dirvelo. Volevo salutare invece questi amici, Maria e Silvano, che stanno facendo un viaggio dal Salento, quindi Puglia. Stanno tornando verso casa, indovinate dove? In un posto vicinissimo al Salento, cioè il Piemonte. Quindi giusto un po' di ore di macchina, però grazie di essere dei nostri, ragazzi, è un piacere farvi compagnia. E poi anche Giallu e Nicola, che ascoltano da Udine, dicono che sono anche loro quelli del weekend, perché sono dei nostri ogni sabato e domenica. Dicono ci siamo anche oggi. Grazie di cuore, ragazzi. Tra poco torna anche la canzone che ti fa stare bene, ma ora su R101 tempo di ascoltare musica nuova. Questa è di Petit e si chiama A me, a me.

0: Ame, la nuova canzone di Petit, bello averla ascoltata, una bella hit estiva, ci siamo, perché questo è il momento in cui si iniziano a cucinare, anzi no, sono già state cucinate le hit estive, nel senso che vengono preparate di solito d'inverno, che questa cosa che a noi manda fuori di testa, però un cantante per essere pronto con la hit estiva magari la fa a dicembre. Mi ricordo Alfa, forse, Me Gustas Tu, quella con Manu Chao della scorsa estate, lui aveva pubblicato un video in cui la sentiva per la prima volta tipo a Natale, no? Però questo è il momento in cui le iniziamo ad ascoltare, diciamo, questa ci sta, questa meno. Bello aver ascoltato Petit qui su R101 e rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e con la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Parliamo ora di un tema importante. Sostenere la ricerca sul cancro è una scelta che non costa nulla. Con il tuo 5 per 1000 a Fondazione AIRC dai continuità al lavoro dei ricercatori e contribuisci allo sviluppo di nuove progettualità volte ad affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'oncologia moderna. Nella tua dichiarazione dei redditi metti una firma e inserisci il codice fiscale di AIRC. È un gesto semplice ma fondamentale. Scopri come fare su AIRC.it/5per1000. AIRC, affrontiamo il cancro insieme.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante! Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura! E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia!
18: Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Yes, le 10.47, buona domenica mattina amici, questa è R101, io sono Phil Grondone insieme a voi fino a luna, siamo quelli del weekend ed è quel momento lì, quello che noi amiamo di più in assoluto, quello della canzone che ti fa stare bene, che ha scelto chi?
1: La canzone che mi fa star bene è This Is Your Life di Banderas.
0: Grazie mille amica, ho definito il movimento della canzone che ti fa stare bene quello che più amiamo in assoluto. Ora qualcuno mi criticherà, come già è stato fatto in passato, perché qualcuno mi dice: Fiello, dici di tutti i momenti, anche del quiz, anche di altre cose. Avete ragione, però ogni cosa è la migliore in un preciso istante, e in questo preciso istante la cosa migliore del mondo è la canzone che ti fa stare bene, che potete scegliere sempre voi, come questa amica ha fatto con Banderas, This Is Your Life, R101.

femminile che arriva dal Regno Unito. Hanno fatto questa canzone un po' di anni fa, che è la canzone che ti fa stare bene. Questo mi ha fatto venire in mente che oggi ricorre un anniversario, il 31 maggio del 98. Jerry Halliwell diceva: sapete che c'è alle Spice Girls? Io vado avanti da sola, mi faccio una bella carriera da solista, salvo poi dopo un po' di tempo tornare sui suoi passi e ritornare nelle Spice Girls. Io ho grande stima per quei frontman di band che potrebbero tirarsela, potrebbero essere divorati dal proprio ego e dire: posso fare tutto da solo. Un esempio su tutti, Chris Martin. Quante volte avrebbe potuto oggettivamente dire: vado avanti da solo anche senza i Coldplay? Ma hanno l'intelligenza, pur magari riconoscendo che tanto del successo della band è la loro faccia, la loro voce, la loro abilità di scrivere canzoni, però hanno l'intelligenza e l'umiltà di dire: siamo forti solo se siamo insieme, da soli non si va da nessuna parte. Ed è una cosa che tanti artisti non hanno avuto forse l'intelligenza di fare e poi non sono stati pagati poi dal successo, anche se forse c'è, non mi viene in mente un esempio in questo momento, ma forse sono io ignorante dal punto di vista musicale, di un frontman di una band che se n'è andato poi per i fatti suoi e ha avuto più successo da solo che con la band. E non valgono quelli che magari hanno iniziato con una band prima di diventare famosi, parlo di band già di grande successo. Vabbè, se viene in mente qualcuna, ditecelo. 331 80 90 101. Questa è R101, adesso anche con Mr. Teddy Swims.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: Lisa, canzone estiva, vedete quante ne sapete. Sono stati suggeriti un po' di nomi di artisti che hanno avuto più successo quando hanno lasciato le band che li hanno consegnati al successo, tipo Beyoncé veniva dalle Destiny's Child, Edoardo Di Mantova dice ha avuto più successo poi da sola, oppure è vero, Robbie Williams con i Take That, dice Erika da Torino. Ci siamo dimenticati di un grande nome, Michael Jackson, anche se effettivamente lì è un po' più blanda la cosa. Cesare Cremonini, è vero, ha iniziato con i Luna Pop, è vero che erano giovanissimi, è vero che 50 Special rimane una hit incredibile, ma lui ha saputo non solo eguagliarsi ma andare oltre. Poi qualcuno dice Sting dopo i Police, Lou Reed dopo i Velvet Underground, e poi c'è anche qualcuno che scrive quelli che invece hanno fatto l'errore, ma questi non li leggeremo, li leggerà magari tra poco Jerry Romano, lo obbligherò. Tra poco c'è il grande libro delle risposte, prima le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R100. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare con Teheran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente ha anche definito i negoziati lenti ma necessari. Trump critica Leone XIV sostenendo qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare. L'Ucraina ha smentito di aver attaccato la centrale di Zaporizhzhia sotto il controllo russo. Un uomo ucciso nella notte in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Cherniv, allerta in diverse regioni ucraine. Cronaca, secondo gli inquirenti la piccola Beatrice è morta a 2 anni a Bordighera il 9 febbraio scorso a causa delle botte della mamma e del compagno della donna, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione in provincia di Vicenza di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. Notte di follia a Parigi e in altre città della Francia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Centinaia gli arresti effettuati dalla polizia nel paese in seguito ai disordini scoppiati dopo il match. 7 gli agenti feriti. E a Budapest il Paris Saint-Germain si aggiudica la Champions battendo gli inglesi dell'Arsenal dopo i calci di rigore. Tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi con il risultato di 1-1, secondo trionfo consecutivo per gli uomini di Luis Enrique nella competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Yes, le 11:03 minuti di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona e ci siamo. Tra poco torna il momento quelli delle risposte, insieme al grande libro delle risposte, ma soprattutto con Jerry Romano, che interpreterà per voi, per noi, queste risposte. Se avete una domanda, 331 80 90 101 è il momento di farla. Intanto in Maroon 5, questa è Girls Like You. Siamo

0: I Maroon 5, Girls Like You, su R101 alle 11.07 di domenica mattina. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Stiamo per vivere un momento molto speciale, che è il momento quelli delle risposte. Ma non è una domenica come tutte le altre di quelli delle risposte, perché è tornato a trovarci un grande collega, un grande giornalista, un grande letterato, un uomo saggio, a wise man, direbbero i nostri amici anglosassoni, ma soprattutto l'Anderson Cooper italiano, Jerry Romano.
1: Grazie.
0: Buongiorno Jerry,
1: per buongiorno. Questa presa in giro clamorosa. Buongiorno a tutti, ciao.
0: Una presentazione fatta con grande stima e amore.
1: Sono commosso.
0: E tu questo dovresti saperlo, perché ormai ci conosciamo da tanti anni.
1: Certo, è vero.
0: Come stai, frate?
1: Bene, così spero di te.
0: Assolutamente. Hai visto la partita ieri sera?
1: È stata molto emozionante.
0: Posso chiederti chi tifavi tra Arsenal e Paris Saint-Germain?
1: Allora, devi sapere che il PSG ha i tifosi che sono gemellati con i tifosi della mia squadra.
0: Ah,
1: e
0: quindi
1: ha due pezzi grossi che hanno giocato nella mia squadra. Quindi,
0: quindi sei felice, è
1: andata
0: bene.
1: Non potevo che tifare per il Paris Saint-Germain.
0: Io invece tifavo Arsenal.
1: Vabbè, ma è una
0: però
1: squadra...
0: mi avrebbe fatto piacere.
1: Sarebbe
0: per la
1: stata
0: storia
1: la prima
0: che
1: volta,
0: sì,
1: certo.
0: Mi avrebbe fatto piacere, però vabbè, è andata così, quindi complimenti al PSG. Jerry, io ti consegno il grande libro.
1: Grazie.
0: Delle risposte, perché da adesso qualunque domanda abbiate al 331 80 90 101 a rispondere. Chi sarà e come?
1: Allora, ci sarò io a leggere il libro delle risposte di Carol Bolt.
0: Ok, che è un libro sfogliato in modo casuale che ti dà una risposta a una domanda. Ad esempio, partiamo già subito
1: sì.
0: Carichi a pallettoni?
1: Vai.
0: No, non lo facciamo adesso. Lo faccio...
1: Michele non vuole.
0: Un'illusione. No, è perché pensavo ci fosse una domanda, ma mi so... e c'è, però non si può leggere in onda.
1: Ah, beh, meglio così.
0: Quindi meglio. Però ti è piaciuta la gag? Non lo facciamo.
1: Bellissima.
0: Adesso. Lo facciamo tra poco.
1: Esco da qui e vado a ridere.
0: 331 80 90 101. Parlerà

0: Guy, Doshi, Runway su R101, ci stiamo dedicando al momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda al 331 80 90 101 e a rispondere al grande libro delle risposte interpretato da Gerry Romano in persona.
1: Eccomi qui, sono pronto.
0: Allora Gerry, prima di partire dobbiamo dimostrare una cosa.
1: Sì.
0: Il libro delle risposte funziona e ce lo dimostra questa amica.
2: Buongiorno, io non ho una domanda, ho una conferma.

0: Ma avevo chiesto tempo fa se il Lecce si sarebbe salvato e sarebbe rimasto in Serie A. Avevate detto di sì e vi voglio ringraziare. È avvenuto e questa cosa io l'ho festeggiata. Ero a Sharm domenica scorsa e l'ho fatto mettere anche sulle spiagge egiziane, tutte in aria le bandiere giallo-rosse.
1: Complimenti.
2: E tutti hanno pensato fossero della Roma, quindi quanta fatica per nulla.
1: Però la Roma ha un giallo e un rosso
2: è
1: diversi,
2: tipo più bordeaux, si può
1: giallo
2: dire.
1: ocra e rosso pompeiano. Lecce è giallo rosso proprio basico,
2: Ok,
1: ecco.
2: cioè se vado a Roma e dico bordeaux mi insultano.
1: No, devi
2: Non
1: dire
2: è
1: rosso
2: rosso
1: pompeiano.
2: pompeiano. Sentiamo una domanda, vai.
3: Domanda importante per il libro delle
2: Importante,
3: risposte.
2: sì.
3: Quest'anno San Domenico riuscirà a vincere il Palio di Legnano, dato che oggi c'è il Palio, tra un po' si incomincia con la sfilata. Dai, che l'ultima volta che l'ha vinto ero bambino, adesso ho 21 anni,
1: È
3: per
1: vecchio.
3: favore. Ciao ragazzi, Francesco da Lignano.
2: Allora, dai, domanda per Franci, vai.
1: Beh, allora già sapere che esiste un palio a Legnano è
2: Ne abbiamo parlato
1: importante.
2: anche ieri mattina,
1: Ecco, però
2: sì.
1: non lo sanno tutti, quindi facciamo
2: Vero.
1: un'opera meritoria, come dire, parlando di una iniziativa culturale e storica.
2: Assolutamente.
1: Vado?
2: Prego, il grande libro dice.
1: Deciderai nel corso del tempo. E questo
2: Qua è molto difficile, voglio vedere come ti arrampichi agli
1: non
2: specchi.
1: deporrebbe bene, perché vorrebbe dire calcio scommesse o palio scommesse, cioè perché deve decidere lui che vinca San Domenico?
2: Certo,
1: Non
2: non ha
1: capisco.
2: molto senso.
1: Secondo me il corso del tempo farà in modo che presto o tardi arrivi questa vittoria, magari anche oggi, e non è detto,
2: E poi
1: insomma.
2: se sarà come per i tifosi dell'Arsenal, magari non sarà sto giro, sarà il prossimo anno.
1: Sempre il
2: Esatto.
1: prossimo, no?
2: Volevo salutare Serena che dice: Ciao ragazzi, il 19 ottobre avevo chiesto al grande libro delle risposte se avrei passato l'esame di Stato per diventare avvocato. Volevo dirti che mi ha portato fortuna perché ho passato lo scritto. Ora però vorrei chiedere, passerò anche l'orale?
1: Va bene, andiamo, vai Miki.
2: Grande libro delle risposte dice...
1: Devi agire ora. Beh, ci
2: Ok,
1: siamo. Lo
2: tipo
1: fa adesso, quindi.
2: oppure devi iniziare a studiare perché non.
1: Beh, ma secondo me sei già preparata da un bel pezzo. Però
2: No,
1: se.
2: sì, dai, Serena, Serena è una precisa, una precisa.
1: Appunto, prendi il
2: Una precisa.
1: toro per le corna, afferralo e vincerai.
2: Che paura, pensavo dicesse qualcos'altro.
1: No!
2: 331 80 90 101. Tra poco altre domande, ora su R101 c'è Ray.

0: Where is my husband di Ray qui su R101. Sono arrivate tante belle domande per il grande libro delle risposte, tipo: troverò mai il principe azzurro? Beh, bella. E siamo sei pronto? C'è la risposta a questa domanda, ma non lo facciamo adesso.
1: Va bene.
0: Ma tra poco rimanete con noi.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
4: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Super conveniente Natale.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Scar Tissue, i Red Hot Chili Peppers su R101. Ci stiamo dedicando al momento quelli delle risposte in questo programma che si chiama Quelli del Weekend. Buongiorno, bentrovati, benvenuti se è la prima volta che
1: sì,
0: lo ascoltate.
1: Buongiorno.
0: Io sono Phil Grondona, ma soprattutto qui con me c'è Jerry Romano.
1: Ciao.
0: Che normalmente sentite in una veste seria quando fa le breaking news di TGcom24, mm-hmm. ma che si presta anche a questo momento che come descriveresti, Jerry?
1: Faceto,
0: giusto, giusto. Grazie per non averlo definito un momento da giullari, ma sappiamo...
1: No, da facezia, no?
0: Da facezia. Allora, è il momento con le risposte. Voi ci avete fatto delle domande, a rispondere è Jerry che sfoglia questo fantastico grande libro delle risposte. Prego.
2: Buongiorno Phil, buongiorno R101. Volevo chiedere all'affabile Jerry Romano quanto durerà la permanenza del mister Allegri a Napoli.
0: Parla di sta cosa, è ufficiale che Allegri va al Napoli?
1: Allora, c'è un contenzioso economico da risolvere col Milan, dopodiché si parlerà di ufficialità vera e propria, però in pratica è fatta.
0: Ti vuoi esporre da tifoso del Napoli?
1: A me
0: sei contento? Ti fa piacere?
1: Sì, mi fa piacere.
0: Bene. Rispondiamo alla domanda. Il grande libro delle risposte dice: rimarrà tanto Allegri al Napoli se questa cosa dovesse essere ufficializzata?
1: Ridici sopra.
0: Ecco, molto bene. Beh, si preannuncia un gran campionato.
1: Beh, De Laurentiis è molto fedele ai suoi allenatori.
0: Sì,
1: deve succedere un cataclisma perché si interrompa il rapporto. Conte aveva un altro anno di contratto e non l'ha mandato via De Laurentiis. Spalletti non lo mandò certo via De Laurentiis. Io credo che con Allegri si possa fare un bel sodalizio.
0: Molto bene.
1: Duraturo.
0: Poi la domanda anticipata poco fa. Ilaria dice: voglio chiedere al grande libro delle risposte, riuscirò a trovare il principe azzurro?
1: Ilaria. Poi in Napoli, no? Poi... Azzurro.
0: Vabbè, però tutto... Bella, no, è vero, non ci avevo pensato. Prego. Grande libro dice...
1: Ne vale la pena.
0: Ne vale la pena. E Ilaria giustamente dice, e grazie...
1: Al cavolo.
0: Però avrebbe preferito sapere qualcosa di più. Mi dispiace Ila, non si può interrogare una seconda volta,
1: no, ma io sarei ottimista Ila.
0: E ora frati da Napoli andiamo in una città altrettanto bella, che ha la stessa altezza di Napoli.
1: Sì, però lì fa più freddo.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Sia Gimme Love su R101. Ultima domanda di oggi per il grande libro delle risposte con Gerry Romano. Frate, per questa frate, sai che io ti chiamo
1: frate, noi siamo grandi frate.
0: Noi ci chiamiamo così, grandi frati. Un abbraccio a tutti i frati che magari ci stanno ascoltando.
1: I cappuccini buoni.
0: Esatto.
1: Quest'ora.
0: E avranno di meglio da fare sicuramente che ascoltare questo programma. Però volevamo chiudere in bellezza e quindi abbiamo scelto questa domanda.
2: Io volevo chiedere al libro se il ragazzo che mi piace, poi sarebbe il mio vicino, se prima o poi mi darà uno sguardo, visto che non mi fila nemmeno di Striscio. Ecco. Volevo solo sapere questo. Ciao ragazzi.
1: Posso?
2: Siete fantastici.
1: Poi. Grazie per i complimenti. Allora, prima del libro, nel palazzo non è mai comodo. Perché sì, non è che si va sempre d'accordo, è quella volta che non si va d'accordo, cioè ce l'hai lì, come te lo scrolli.
0: O uno va via, oppure
1: è un
0: beh, però in
1: casino.
0: Un mondo in cui tante persone sono separate in casa, capisci che questo
1: sì,
0: è l'ultimo dei mali.
1: Sì, ma non sappiamo mai con chi abbiamo a che fare, ma io sono un prudente per natura, ma
0: questo è un grande consiglio di Gerry, cioè della serie, questa che sembra una sfortuna potrebbe essere una fortuna. Il fatto
1: mai
0: che non
1: nel
0: ti
1: palazzo,
0: si
1: questo però, è il mio mantra, va bene.
0: Però chiediamo un grande libro delle risposte.
1: Procediamo.
0: A cuca cuca.
1: Ecco, vedi, la situazione non è chiara. Chiariamola in un senso o nell'altro. Però lei si sente...
0: Io direi che non sa da fare.
1: Lei vuole essere gratificata da uno sguardo. Se è vero quello che ha detto e si ferma lì...
0: Il mondo è pieno di altri uomini, possiamo dire, di altri ragazzi che sono pronti ad amarti.
1: Michi, noi, figlio,
0: noi ci siamo, amica.
1: Io sono già occupato.
0: No, tu sei più giovane di me. Grazie Gerry, grazie
1: grazie
0: mille.
1: A te, ciao a tutti.
0: Grazie a Gerry Romano e ora su R101 la nuova di J-Ax.
3: 1, 2,

0: la nuova DJ Ax su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
16: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: di domenica, buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio, in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona ed è il momento di stare bene come tutti i giorni, tutte le ore. Questo è un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente dei ricordi della nostra vita, che a scegliere siete sempre voi, come con un bel vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto questa amica.
1: Ciao ragazzi, sono Barbara di Varese. La canzone che mi farebbe star bene è E sta a te di Laura Pausini. È una canzone estiva. Grazie

Laura Pausini su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amica che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e ovviamente come sempre sarete voi a regalarcela, a sceglierla con un bel messaggio al 331 80 90 101. Adesso noi facciamo normalmente questa cosa di sabato, però ieri è stata una giornata un po' strana, è venuto a trovarci anche Niall Horan, quindi la nostra scaletta non è stata come quella di tutti i sabati, perciò lo facciamo oggi. Il momento quelli dei sogni, quello in cui vi facciamo una domanda secca a cui rispondere al 331 80 90 101. Avete cambiato la vostra vita contro ogni pronostico? Cioè vale a dire che siete arrivati a un momento in cui magari avevate 20 anni, 30 anni, 40, 50, 60, 70, vi siete guardati allo specchio e vi siete detti: sai che c'è, questa vita non fa più per me e devo cambiarla perché così non sto bene, così non sono felice. Magari le persone intorno a voi vi dicevano: ma cosa stai a fare, ormai hai il posto fisso, ormai la tua vita è così, se la cambi ti vai a mettere in una situazione di difficoltà, passi dei momenti difficili di cui potresti fare a meno. E voi magari passandoli, quindi accettando tutto questo, vi siete comunque detti: sai che c'è, io ci voglio provare comunque, perché il prezzo da pagare per non farlo molto più alto che non provarci, soffrire, ma poi magari arrivare a farcela. Perciò 331 80 90 101 se avete una storia di cambio vita avvenuto oppure in procinto di, cioè avete capito, volete cambiare, il cambiamento deve ancora partire in atto, però voi più o meno sapete dove volete andare, perché tra poco vorremmo chiamare qualcuno al telefono per farci raccontare la sua storia di quelli dei sogni, come facciamo tutti i weekend qui su R101. Ora Damiano.

Enjoy the music.

0: Opalight su R101, manca pochissimo a mezzogiorno. Questo vuol dire che tra poco siamo pronti a dare spazio a uno o una di quelli dei sogni, amici e amiche che contro ogni pronostico hanno completamente svoltato e cambiato la loro vita. Intanto le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti farà stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Secondo il New York Times, Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto in Iraq e ha inviato di nuovo le modifiche proposte a Teheran per una valutazione. Il presidente americano sarebbe frustrato a causa della lentezza con cui l'Iran ha risposto alle sue precedenti proposte. L'esercito israeliano annuncia che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree del paese. L'IDF, in vista di prossimi attacchi, ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani e conquistato il castello di Beaufort, che risale all'epoca delle crociate. La cronaca: grave episodio di intimidazione la scorsa notte in provincia di Vicenza. Ignoti hanno lanciato molotov contro la casa di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Patriciello. Non vi sono vittime. 416 le persone fermate in Francia, 283 nella sola Parigi dopo le violenze nella notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Il ministro dell'interno Nunes parla di derive assolutamente inaccettabili, 7 i poliziotti feriti, 1 in gravi condizioni. Stati Uniti, una meteora esplosa sopra il nord-est del paese provocando boati con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT, lo ha fatto sapere la NASA. Paura degli abitanti per i boati inaspettati e allarme sui social. Chiudiamo con il calcio giocato. In un'intervista a un'emittente televisiva portoghese, Leao manifesta la sua intenzione di lasciare il Milan. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Le parole del giocatore portoghese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: mezzogiorno e due minuti di domenica 31 maggio. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 non solo in radio ma anche in televisione sul canale 67. Saluto sempre tutti gli amici che ci seguono da lì, che sono tantissimi, anche i bar in ogni angolo d'Italia che sono su R101 TV, grazie, sulla nostra app ovunque. Io sono Phil Grondona, saluto il regia, il gran maestro Pared MC che si aggiunge alla squadra in regia, e con voi fino a luna siamo quelli del weekend.
1: Siamo

0: James Bay, All Back the River su R101. È il momento di dedicarci alla storia di uno di quelli dei sogni, amici e amiche che contro ogni pronostico e con coraggio cambiano la propria vita, non più adolescenti, mettiamola così. Ma in questo momento è appena caduta la linea con l'ascoltatore che avevamo già al telefono, e quindi il mio lavoro, il mio ruolo da, spero, bravo presentatore, mi invita a prendere tempo, e quindi inizio ad anticiparvi la storia dell'ascoltatore con cui volevamo chiacchierare. Si chiama Maurizio, ascolta da Roma, e la sua storia è molto particolare perché per tantissimi anni ha fatto il consulente assicurativo, quindi posto fisso, mestiere anche molto serio, cioè una di quelle cose che dici: io faccio il consulente assicurativo, e quindi tutti dicono: ah, caspita, no? Cioè pensi subito a un lavoro di quelli serissimi, poi non sai bene che cosa faccia un consulente assicurativo, però capisci che sposti degli equilibri, finché non è arrivato un giorno in cui non ne poteva più. Maurizio, buongiorno!
1: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora, visto che è caduta la linea, ho raccontato la prima parte della tua vita, quindi raccontaci perché a una certa ti sei detto: sai che c'è, questa vita da consulente assicurativo mi sta facendo impazzire.
1: Perché quando ti alzi la mattina non hai più voglia di alzarti, innanzitutto di accendere il telefono per lavorare, di fare i miei sopralluoghi perché era quello il mio lavoro. Di essere triste tutto il giorno, c'è qualcosa che non va. Quindi ho deciso che bisognava dare una svolta, nonostante fosse un rischio enorme per me, perché comunque avevo 40 anni già.
0: Certo, quindi quello che diciamo sempre in questo momento, quell'età in cui tutti ti dicono: ma che stai a fare? Cioè,
1: esatto.
0: La tua vita ormai è impostata,
1: esatto.
0: Cosa rischi a fare? Invece tu il rischio l'hai corso per arrivare a fare quello che veramente sognavi, che fai tuttora, e cioè che cosa?
1: Io faccio il gelatiere.
0: Il gelatiere.
1: Il gelato.
0: Allora,
1: il gelato e anche un po' di pasticceria, però principalmente il gelato.
0: Qual è la differenza tra gelataio e gelatiere? Perché io ogni volta mi confondo. Per il gelataio è un po' dispregiativo?
1: Ma no, diciamo che il gelataio è più chi ti fa il cono, chi è al banco, diciamo, okay, chi distribuisce il gelato, mentre il gelatiere è colui che lo crea, diciamo, okay, così, che crea la ricetta,
0: mastro,
1: e che poi mette il gelato nelle vaschette. Questo è il gelatiere.
0: Chi effettivamente lo sa fare. È stato difficile imparare a fare il gelato, o era una cosa che facevi già come hobby per conto tuo?
1: No, assolutamente, sono partito da zero grazie a dei familiari che avevano già una gelateria, un mio cugino, okay, al quale ho chiesto di potermi appoggiare per un po' di tempo. Ho lavorato da lui 2 anni facendo al contempo il mio lavoro di perito, perché non potevo lasciarlo.
0: Certo.
1: E quindi facendo un secondo lavoro, e piano piano poi ho fatto un'accademia e ho fatto dei corsi specifici per gelateria, e piano piano poi ho preso la decisione di aprire la serranda, che è stata la decisione più, forse più complicata e più difficile della mia vita, però alla fine l'ho fatta.
0: Senti Maurizio, 2 domande secche: qual è il tuo gusto di gelato preferito, e soprattutto qual è il gusto secondo te dal quale si capisce se una gelateria ha il gelato buono o no?
1: Allora, il mio gusto preferito è la nocciola, in assoluto.
0: Grande, ci sta.
1: Per decidere qual è il gelato più buono è difficile, nel senso che innanzitutto il fior di latte, perché si capisce se si usano prodotti naturali.
0: Il fior
1: o
0: di
1: meno.
0: Latte, hai detto?
1: Poi, sì,
0: okay,
1: direi fior di latte, e poi tutti i gusti, diciamo, principali:
0: pistacchio, nocciola. Okay.
1: Ma più che altro per sentire il sapore delle materie prime, perché non tutti usano materie prime di prima qualità, diciamo così.
0: Come si chiama la tua gelateria e dov'è a Roma? Facciamo un po' di pubblicità.
1: Sì, Gelateria L'Artigiana. Si trova a via Marcianise, nel quartiere Villa Gordiani, Prenestino.
0: Okay. Allora, prossima volta che capito a Roma ti verrò a trovare. Il gusto che devo assolutamente provare da te è?
1: Pistacchio.
0: giusto. Mauri, mi hai fatto venire voglia di venire adesso a Roma. Va bene, grazie per... ci vedremo presto, grazie per averci raccontato la tua storia. È bello sentire storie di questo tipo, perché ci motivano tutti quanti a credere sempre nei nostri sogni e provare a dare una svolta. Ci vedremo presto, grazie per averci raccontato la tua storia. È bello sentire storie di questo tipo, perché ci motivano tutti quanti a credere sempre nei nostri sogni e provare a dare una svolta alla nostra vita per essere quantomeno un po' più felice. Grazie Maurizio.
1: Grazie.

Save Me Tonight, J-Lo e David Guetta, che poi abbiamo appena fatto il momento quelli dei sogni. Sono sempre poi tante altre le storie che non riusciamo a raccontare in diretta al telefono, ma che arrivano belle, magari sentiremo nelle prossime settimane, tipo quella di questo amico che dice: io ho 52 anni e ho aperto il mio primo ristorante dopo aver fatto per 25 anni il commercialista. Beh, anche questo è un cambio proprio non proprio leggero, però se era ciò che desideravi fare adesso sarai più felice, ed è bello sentirti raccontare questa storia, amico. Tantissime altre quelle che sono arrivate. Grazie a tutti. Ora su R101 Ernia. Questa si chiama Berlino.

0: Berlino Ernia qui su R101, mezzogiorno e 20, anzi 21 in questo istante. Rimanete con noi se vi va, perché tra poco, come tutte le domeniche a quest'ora, siamo pronti a dare spazio a molti di voi che, nonostante il caldo e nonostante tutto, nonostante anche la pigrizia della bella stagione, continuano a fare sport, cioè quelli dello sport. A tra poco!
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
17: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Strange World, Key su R101, mezzogiorno e 30, è il momento di fare una cosa che facciamo quasi, anzi tutti i sabati e le domeniche a quest'ora, cioè dedicarci al momento quelli dello sport, perché anche tanto lo sport che si gioca questo weekend ci sono tante cose da dire. Allora partiamo con uno sport adorato dal mio amico Paride MC che è in regia, ma soprattutto da tanti italiani, il ciclismo, uno sport con cui non che frega qualcuno, ma il sottoscritto non è mai scattata quella scintilla d'amore, ma chi se ne frega. Finisce tecnicamente oggi il Giro d'Italia con l'ultima tappa a Roma, grandi festeggiamenti, sappiamo già però chi ha vinto, lo abbiamo scoperto ieri, se non prima addirittura di ieri, Jonas Vingegaard. Quindi complimenti a lui per aver vinto questa edizione 2026 del Giro d'Italia. Abbiamo parlato invece tanto di tennis ieri nel commentare, no, l'uscita inaspettata e anche tragica da Roland Garros di Jannik Sinner, che si rifarà sicuramente a Wimbledon. Però dobbiamo essere contenti che ci sono comunque un sacco di italiani che stanno andando avanti al Roland Garros. Ad esempio domani, quarto turno, giocheranno ben tre italiani: Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che ieri ha giocato una partita incredibile contro colui che aveva, diciamo, vabbè, battuto un pallone, però con cui si è sfidato Sinner quando poi è stato eliminato, perché ha avuto i problemi che tutti sappiamo di salute per il caldo, eccetera eccetera. L'altra grande notizia è la finale di Champions League. Tra l'altro oggi è un anno esatto dalla famosa, quella Inter PSG dell'anno scorso a Monaco, di cui è meglio non parlare perché poi insomma è una grande sofferenza credo ancora per gli interisti. Però ieri il PSG ha vinto per il secondo anno consecutivo la Champions League contro l'Arsenal, ne parleremo bene tra poco perché è un aneddoto, però prima vorrei sentire qualcuno di quelli di sport, ce ne sono già, vai!
1: Buongiorno Phil, Silvia e Mauro in diretta dall'autodromo di Monza, oggi gara della GT World Challenge e permettimi di fare un plauso a tutta l'organizzazione di Monza perché con i disabili sono meravigliosi, siamo riusciti ad arrivare anche ad avere l'autografo del grandissimo Valentino Rossi.
0: Ma
1: top,
0: che spettacolo, evviva, evviva le eccellenze italiane, evviva le cose che funzionano molto bene. Grazie amica, buona domenica di sport, ora su R101 con Elisa. Tienimi su.

A Shakira e Cardi B su R101 1239, spazio a quelli dello sport. Abbiamo citato tanto sport, abbiamo citato il ciclismo. Devo dire, tanti amici, ed è una cosa insolita, che ci stanno dicendo che stanno andando in bici. Stamani scrive un'amica, Giorgia per la precisione, una bella biciclettata nella pista ciclabile vicino a casa. Poi qualcuno dice, io invece tutti i giorni cerco di fare la ciclette, un po' per piacere, un po' per problemi al ginocchio. Ma tecnicamente la ciclette non... no, vabbè, se il fisioterapista te l'ha detto, sì, no, che nella mia testa più fai la ciclette, più fai in bici, più in realtà tipo questa cosa ti urta il ginocchio. Ma questa è disinformazione, è solo una convinzione sbagliata mia. In questo momento il nostro regista Paride Ausili, grande, grande ciclista, mi sta insultando, perché per lui una simpatica corsa in bici leggera, così, un po' spranzo leggero... Che sborone, mi ha urlato in cuffia, voi non lo potete sentire, sopra i 100 km, se no neanche esco, vabbè, ma neanche a fare così. Comunque, tornando alla finale di Champions League, volevo dire una cosa, l'Arsenal a me dispiace molto abbia perso, perché insomma è una squadra che arriva dal nulla, è cresciuta molto, forse se lo sarebbero meritati. Ieri uno dei miei migliori amici ha la fidanzata inglese, era in videochiamata con la fidanzata che era a Londra, tutta carichissima lì con le birre, la maglia dell'Arsenal. Nel momento in cui l'Arsenal perde dico, ora questi avranno spento la festa, ci saranno rimasti male, saranno presi malissimo. La videochiama e la scena era più o meno questa. Cioè gli inglesi, dai due birre, così loro comunque sono le persone più felici del mondo e si godono la vita come nessuno. E comunque ed erano felici e pensavano già al mondiale, sono tornati a dire it's coming home, football is coming home. Ora voglio dire una cosa ai nostri cugini inglesi. Le ultime volte che l'hanno fatto non ha mai portato bene, ci ricordiamo gli europei del 2021, no? Quella bellissima finale a Wembley, Inghilterra-Italia, anche lì doveva tornare a casa il football, non è successo. Oh, se a noi che pensiamo male, succederà ora magari.

0: Self-Aware, Temper City su R101. Rimanete con noi se vi va. Tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend, con la canzone che ti fa stare bene, con quelli della settimana.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mezzogiorno e 48 di domenica qui su R101, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. Andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
1: Per la canzone che mi fa star bene vorrei sentire Ghostbusters di Ray Parker Jr., che è comunque la colonna sonora di uno dei miei film preferiti, anzi della trilogia. Ciao, grazie, ciao.

Sì, questa rimane una hit anche a distanza di così tanti anni, è sempre bello ascoltarla, soprattutto alla radio, non solo quando si guarda il film Ghostbusters. Ray Parker Jr. su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amico che ce l'ha regalata, la prossima arriverà tra un'oretta. E adesso, come facciamo tutte le domeniche a quest'ora, è il momento di provare a riassumere alcuni fatti, secondo noi, molto iconici degli ultimi 7 giorni, grazie a dei post che sono stati pubblicati sui social. E noi questo momento lo chiamiamo quelli della settimana. Al terzo posto ho voluto mettere il nostro amico Alfa, che è tornato con una nuova canzone uscita ormai più di una settimana fa, una decina di giorni fa, che si chiama Buon Vento, ma che quasi una settimana fa ha postato sui social un video in cui la fa ascoltare per la prima volta ai suoi genitori. Lui non ha mai nascosto che Jovanotti, visto che il pezzo l'ha fatto con Jovanotti, è sempre stato uno dei suoi miti, idoli musicali. C'è questo video in cui lui dice ai genitori: vi dico solo che è una canzone fatta con una persona che mi ha sempre ispirato. Loro già lì si commuovono, per non parlare poi di quando parte il pezzo. Tutto questo in macchina, video che trovate anche sui social di R101. Secondo posto l'ho voluto dedicare a Yannick Sinner per la sua uscita da Roland Garros, ma per tutto l'affetto e il sostegno che ha ricevuto, perché è il numero uno del mondo e numeri uno, voglio dire, è anche questa l'umanità di un grande campione, no? Far vedere che non puoi essere sempre al top, ma questo non ti toglie minimamente valore, anzi te lo aggiunge, fa sì che le persone siano sempre più vicine a te. Però in realtà, secondo posto, vogliamo dedicare anche a tutto il tennis italiano, visto che citavamo oggi Arnaldi, Berrettini, Cobolli, che stanno andando avanti a Roland Garros, rendendoci orgogliosi veramente del tennis di questo paese. Primo posto, scusate se questa settimana ce la cantiamo, ce la suoniamo, ma visto che siamo stati l'unica radio italiana a ospitare una superstar come Niall Horan, che è stato in Italia in occasione dell'uscita del suo nuovo album di Party, abbiamo voluto mettere Niall a R101, che è stato nostro ospite ieri mattina. Intervista che da domani potrete anche recuperare quando volete sul nostro sito r101.it. Intervista in cui Niall mi ha dato il consiglio migliore del mondo: dopo i 30 anni idratati tanto, perché per le sbronze ci vogliono poi 3 giorni per riprendersi, e come dice lui, il secondo giorno è peggio del primo. Questi erano quelli della settimana di R101. Non

0: Fever Dream su R101, sono le 13 in punto. Abbiamo finito questo fine settimana con tutti quelli del weekend, ma rimanete sempre qui su R101 perché tra poco arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici. Io sono Phil Grondona, grazie come sempre per essere stati anche questo weekend voi, quelli del weekend, con il gran maestro Pari Dems in regia, Michi Rossetti, Jerry Romano, grazie ancora a Niall Horan ieri per essere stato nostro ospite. E noi, se vi va, sabato prossimo, come domenica, dalle 10 all'1, siamo ancora qui per voi con quelli del weekend. Buona settimana, alla fine è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Nella regione di Rostov, nella Federazione Russa, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte in seguito a un attacco di droni ucraini. Le forze di Mosca dicono intanto che un gruppo di mercenari provenienti da Germania e Gran Bretagna al servizio delle forze armate di Kiev è stato ucciso nella regione di Zaporizhzhia. Nella capitale ucraina e in diverse regioni del paese nella notte è stato intanto dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di raid russi. Un uomo è stato ucciso in un attacco nella regione di Chernihiv. Il Papa all'Angelus ha ricordato che nel mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace attraverso la preghiera del Santo Rosario. Il Pontefice ha fatto appello alla coscienza di chi ha autorità per orientare le decisioni verso una pace giusta e duratura. La cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione nel Vicentino di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione a Caivano in provincia di Napoli, e l'attività del parroco Don Patriciello. Solidarietà dal presidente della Camera Fontana, che parla di vile atto intimidatorio. Torniamo all'estero: centinaia di arresti a Parigi e in tutta la Francia per disordini scoppiati dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League sull'Arsenal. Oggi almeno 100.000 i tifosi attesi a Champ-de-Mar per la festa ai giocatori di rientro da Budapest. Chiudiamo con il moto mondiale: a Marco Bezzecchi su Aprilia il world map della classe MotoGP del Gran Premio d'Italia di motociclismo all'autodromo del Mugello. Il via alla gara è fissato per le 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, hello, hello! Ciao amici belli e felici, buona domenica a tutti, domenica di relax, domenica di felicità, domenica di 31 di maggio. Sono la vostra Rebecca Staffelli, staremo insieme qui su R101 fino alle 16 con tante chiacchiere, tante novità, tanti viaggi con la fantasia e soprattutto tanta bella musica. Un saluto anche a chi ci segue dal canale 67 del digitale, quindi oltre che sentirci ci vede. Un saluto e un ringraziamento anticipato alla mia super squadra di belli e felici. Partiamo dal nostro Diego in regia da Milano, il nostro Chicco in regia da Roma e la nostra super Fede in redazione. Siamo tutti pronti, siamo carichi. 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con noi amici, salvatelo e scriveteci, mandateci la qualunque. Vamos!

Bruno Mars, amici belli e felici, buona domenica e buon pranzo a tutti coloro che si trovano in questo momento con le gambine sotto al tavolo. Io oggi vorrei partire proprio da un argomento che ci stuzzicherà un po' la fame o la fantasia. Con queste giornate così calde, io perlomeno sono una consumatrice d'eccellenza, ecco, di gelati. Non so se anche per voi è così, però per me quando parte questa stagione qui il gelatino è proprio quel toccasano, no? Quel momento per me, quella coccola, ecco, definiamola così. Ed è sempre così, ed è sempre stato così, fin dai tempi di quando ero un cucciolotto, una bambina, perché mi trovavo di fronte alla vetrata dei gelati e quando ero piccola non c'erano storie, cioè non è che rimanevo lì qualche tempo come faccio adesso a scegliere il gusto, andavo dritta su un gusto che era il gusto, ragazzi, del puffo. Il puffo, quel colore azzurro così bello, così morbidoso anche solo a vederlo. Non ho mai saputo perché effettivamente la mia testa, come quella di tanti bambini, andava subito a scegliere il colore azzurro, il puffo. Oggi l'ho scoperto perché la scienza ci spiega che l'azzurro è un colore insolito in natura del cibo e quindi proprio per questo stimola la curiosità del cervello. Viene associato molto spesso a quelle che sono delle caramelle gommose, a qualcosa di ovviamente un po' chimico, di certo non è il verde come naturale, anche il verde ci porta tendenzialmente a pensare alle verdure. L'azzurro invece ci porta a pensare a qualcosa del cielo, di gommoso, di gustoso, e anche se crescendo poi magari siamo portati a prendere altri gusti differenti, rimane sempre un grande ricordo di infanzia il puffo. Amici, qual era il vostro gelato preferito da piccini? 331 80 90 101.

eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, restiamo sul cibo, ma questa volta ci spostiamo a parlare di salute. Ecco perché è stata stilata una lista di 10 alimenti scientificamente approvati che favoriscono il benessere mentale. Quindi mangiare bene non è soltanto una questione per il nostro fisico, per garantire insomma di stare bene fisicamente, ma è strettamente legato anche al nostro cervello, al nostro stress, al modo di combattere lo stress. Allora andiamo a vedere un po' quali sono questi alimenti. Prendiamo nota e domani andiamo a fare la spesa come minimo. Andiamo a prendere tutte queste cose. Allora, si parte da una cosa anche not bad,

0: Il cioccolato fondente, ricco di antiossidanti che stimolano le endorfine, quindi cioccolato fondente. Sapevo comunque. Mirtilli, adoro i mirtilli, ragazzi, fanno benissimo anche alle vie urinarie. Eccoci qua. La frutta secca, come le noci, che fanno benissimo al cervello. I legumi in generale, gli spinaci, vedi? Da questo braccio di ferro ci insegnava tanta roba. Comunque, mangiare bene, amici, va fatto, non è soltanto una questione devo essere in forma fisicamente. Pensate di farlo anche per la vostra testa. Poi ognuno di noi è diverso, magari c'è chi ha bisogno di sentirsi dire fallo per il tuo corpo perché sei più fissato con quello, cioè per il tuo lato estetico, oppure pensate di farlo magari per chi è più soffermato, si sofferma di più sulla mente, per la vostra modalità, la vostra ansia, la vostra angoscia, magari derivano anche da quello che mangiate.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Amici belli e lombardi, in questo caso tra poco vi racconterò una bellissima iniziativa che c'è a Milano e ha a che fare anche sempre con il cibo, in questo caso con le ciliegie. Rimanete qui su R101 e tra poco vi racconto tutto.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però. Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però.
3: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci.
4: Misura, gustati il benessere.
5: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro insieme.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

vuoi. Cesare Cremonini con Latin Lover su R101. Allora, amici belli, vi dicevo, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di gelato, abbiamo parlato di cibi sani, e in questo caso voglio darvi anche quella che è una iniziativa, se ancora non avete piani per magari il pomeriggio o per i prossimi giorni, per il weekend prossimo. A Milano, al Parco Nord, che è più o meno vicino a Sesto San Giovanni, anni, lo so perché ci andavo da piccolina, io ho imparato ad andare in bici al Parco Nord, immaginate, una delle mie proprio primissime volte con la bicicletta l'ho fatto lì, e stavo prendendo anche un grandissimo palo in fronte. Io e la mia famiglia ricordiamo questa cosa ridendo come matti, perché al Parco Nord, ecco, stava succedendo anche questo. Ma non è quello di cui vi voglio parlare oggi, dei miei schianti in bicicletta alle prime armi, ma perché al Parco Nord è aperto il Ciliegiami, così si chiama. Praticamente è un frutteto immenso dove chiunque può entrare con i propri figli, con i propri amici, e può farsi tutta la passeggiata e col proprio cestino prendere le ciliegie, raccogliere proprio le ciliegie dall'albero, e poi effettivamente alla fine si paga soltanto quello che è stata la raccolta delle ciliegie che hai fatto. È un ottimo modo, secondo me, per stare in mezzo alla natura, per apprezzare la terra, per viversi, no, la bellezza di poter raccogliere delle cose dall'albero e mangiarle. Quindi, se vi va, sappiate che è aperto, è operativo, si può andare quando si vuole al Parco Nord, il Ciliegiami.

0: Ura. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

non lo so. Qualcuno scrive ciliegiami con l'accento differente. Ciliegiami. Non lo so, ragazzi. Semplicemente, però, potete andare al Parco Nord a raccogliere le ciliegie e gustarvele direttamente dall'albero. Continuiamo a parlare di frutta, perché se a Milano prendere le ciliegie è una cosa economica, in Giappone la frutta, signori, è un vero e proprio bene di lusso. L'avevo già sentito perché ogni tanto su TikTok mi esce questa ragazza che vive in Giappone e che racconta com'è la vita lì, com'è fare la spesa, come ci si alimenta e tutto quanto, e diceva appunto che la frutta era un bene quasi intoccabile. E posso confermare, anche perché ho letto quest'articolo dove, pensate, sono stati messi all'asta dei meloni molto pregiati, insomma di una varietà particolare, a 31.000 euro. Non sto scherzando, 31.000 euro, ma perché vengono coltivati con una cura veramente maniacale. Pensate che vengono massaggiati quotidianamente, protetti dal sole con dei cappellini in carta, selezionati poi per la loro forma, che deve essere perfetta e perfettamente sferica. Insomma, sappiate che regalare della frutta in Giappone è un segno di estremo rispetto, anche perché ha un valore, un costo veramente molto molto elevato. Scende la notte.

0: Ok.
1: Amici belli e felici, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora su R101 la scegliete voi. E sappiate che se avete bisogno di un consiglio o qualche titolo per ispirarvi, potete andare sul nostro sito r101.it, dove trovate 101 titoli di canzone per appunto ispirarvi e poi mandare la vostra richiesta al 331 80 90 101.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo.
14: Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Super conveniente Natale!
18: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
1: Eccoci qui puntualissimi col nostro appuntamento per la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi, i nostri fedeli ascoltatori. Chi c'è?
20: Oggi la canzone che mi fa stare bene è Africa dei Toto.
1: Ah, quella fa stare bene anche me.

Africa su R101, ragazzi, che musica! 1982, pezzone che mi ascolto tantissime volte. Cioè, c'è proprio quel momento in cui vado a ricercarla nella mia playlist. E poi mi porta anche indietro nel tempo, perché l'ho sempre ascoltata con il mio papà, che mi ha fatto ascoltare tanti dischi di quando, ecco, io neanche probabilmente, non solo non ero nata, ma non ero neanche un'idea. Va bene, continuate come sempre. Ogni ora la scegliete voi la canzone che ti fa stare bene, quindi mandate il vostro messaggino al 331 80 90 101.

0: eccoci di nuovo qui, amici belli, buona domenica, buon pomeriggio, insomma, a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Ce la stiamo chiacchierando allegramente, come sempre, lo facciamo accompagnati da un sound pazzesco, quello di R101. Le nostre chiacchiere continuano, adesso ci sentiamo il notiziario e poi si torna qui. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese, così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia del prezzo è ora a $44.10 al barile. A luglio potrebbe salire ad almeno $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 per la sfilata con la coppa. Il ministro dell'interno avverte: risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie incendiarie a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni parla di attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Schianto mortale dopo la fuga da un posto di blocco. 16enne perde la vita nel Foggiano. 4 feriti, tutti sulla stessa auto. Alla guida un altro minorenne. È avvenuto nella notte lungo la provinciale 80 per Ortanova. Erano stati intercettati dai carabinieri. Indagini sul proprietario del veicolo. In casa Milan, Leon è ai saluti. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro. Ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.

belli felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente, soprattutto perché è domenica, ragazzi. Buon relax, buon pomeriggio, buon pranzo, magari a chi ancora sta mangiucchiando qualcosina. Noi fino alle 16 ce la godiamo allegramente tra una chiacchiera e l'altra, e sappiate che tra poco torna anche la nostra rubrica Ma perché? Quelle notizie che dici ma tutto a posto? Notizie un po' sconcertanti, e lo facciamo tra pochissimo, quindi rimanete con noi e se vi va continuate a commentare al 331 8090 101. Vamos!

0: Shape of You.
1: Shape of You, Ed Sheeran su R101. Amici belli, che musica, che musica. Sono pronta proprio con questo umore a raccontarvi la notizia della nostra rubrichetta. Ma perché, no? Ci sono certe cose che tu leggi e poi dici: ma perché questo ci ha fatto questa cosa? Ma tutto a posto, ma è normale? In questo caso ci troviamo a Roma, per l'esattezza all'aeroporto di Fiumicino, ai controlli antidroga. Un fenomeno, un passeggero, un genio della lampada oserei dire, ha pensato bene di sbarcare all'aeroporto con una valigia decisamente sospetta. L'aeroporto di Roma Fiumicino poi sono super bravi nei controlli di questo genere e appena hanno riconosciuto questa valigia sospetta hanno fermato il passeggero per fare un controllo. Niente, appena hanno aperto questa valigia, amici, si sono trovati davanti 20 chili di marijuana. 20 chili confezionati perfettamente in panetti, tutti per bene ordinati. 20 chili, sto parlando di 20 chili, signori. Avete presente che cos'è? Io, la mia valigia, quella grande, che riempio di vestiti per partire e andarmene in vacanza. Esattamente quella valigia grande, ma con 20 chili di marijuana al suo interno. Ovviamente inutile dirvi che è scattato immediatamente l'arresto e io non comprendo veramente come sia possibile. Già tutto mi sembra abbastanza folle. Quindi direi che potrebbe essere perfetta per la nostra rubrichetta. Ma

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Se abbiamo parlato poco fa di un allarme che è risultato reale in quel di Roma, nell'aeroporto di Fiumicino, adesso ci spostiamo in un altro aeroporto internazionale dove è scattato un gigantesco allarme, ma un allarme bomba che ha bloccato, pensate, il terminal per ore, causando anche chiaramente caos, ma perché devi, ovviamente, quando c'è un allarme bomba devi portare fuori tutto, evacuare la zona, far intervenire gli artificieri, e così è successo. È successo perché durante un controllo di un bagaglio, come si fa sempre, c'era qualcosa che non tornava, ma non tornava a tal punto da far scattare subito questo allarme e far evacuare l'edificio. Quando poi gli artificieri sono intervenuti e hanno controllato che cosa fosse quella cosa metallica un po' strana, insomma, che risultava dai computer, si sono accorti che era un epilatore elettronico, quindi quello per togliersi i peli, appoggiato sopra una grossa tavoletta di cioccolata con le nocciole. La densità del cacao e la forma del macchinario aveva ingannato così il computer. Fortunatamente, ragazzi, non era un allarme bomba, ma voi immaginate che per colpa di un cioccolatino e un togli peli, ecco, hanno evacuato un aeroporto, hanno creato delle problematiche ai gate, insomma, è scoppiata una bombetta, ecco, platonica. Però sempre meglio un controllo in più, attenzione bene.

0: Amici belli e felici, stiamo per partire per l'Australia con la nostra fantasia e proprio lì all'interno di una busta di insalata è stato trovato un qualcosa di non molto gradito. Tra poco vi racconto meglio, rimanete con noi su R101.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Daneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui?
17: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Relax, take it easy, mica su R101 e relax sicuramente non è quello che avrà detto la protagonista della storia che sto per raccontarvi. Amici, ci troviamo in Australia e una cliente ha deciso di comprare all'interno di un supermercato, come faccio anche io tante volte, una bella busta di insalata, quella già sigillata, no? Lavata e sigillata. Ecco, peccato che una volta tornata a casa, aprendo la busta di insalata, fa una scoperta decisamente shock, perché di fronte a lei non c'erano solo le foglie di lattughina che la guardavano, bensì una bella rana, signori, viva, all'interno della busta dell'insalata, che la guardava con questi occhi sbarrati, perché ancora era viva, chiusa, sigillata dentro la busta di insalata. Si è trovata una rana che la fissava. Niente, ovviamente lei ha fatto il video, ha pubblicato tutto, il video è diventato virale, l'azienda si è scusata, ha detto che è stato un rarissimo errore nel sistema del lavaggio del confezionamento. Fatto sta che lei si trovava una rana davanti. Quindi amici, quello che vi posso consigliare quando prendete le cose, anche quelle già belle chiuse, lavate, sistemate, buttate sempre un occhio, anche perché la signora si è trovata una rana, ma una mia amica, la mamma di una mia amica in realtà, all'interno di una busta di insalata lavata ha trovato una cimice. Adesso non possiamo fare di tutto l'erba un fascio, saranno sicuramente quelle cose che succede una volta ogni tantissimo, però buon appetito a tutti innanzitutto ma buttate sempre un occhio, fate attenzione.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

eccoci di nuovo qui, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica, belli e felici in questa domenica insieme. Amici belli, io posso soltanto dirvi questa sera di alzare gli occhi al cielo e mi auguro non perché qualcuno vi fa arrabbiare o perdere la pazienza, ma per vedere quello che proprio questo weekend, nell'esattezza questa sera, accadrà nel nostro cielo, ovvero la luna blu. Avete mai sentito parlare di luna blu? Allora, io leggevo questa curiosità, nonostante il nome sia molto particolare, ti faccia pensare che la luna si possa tingere davvero di azzurro, non si tratta di quello. È un termine tradizionale che indica la seconda luna piena all'interno dello stesso mese solare, quindi un evento davvero rarissimo. Il cielo sarà luminosissimo, quindi spegnete le luci, non lo so, lasciate i telefoni, mettetevi al balcone, o per chi ha il giardino si butti in giardino, chi vuole andare in spiaggia o sul prato, buttatevi ovunque voi siate e buttate gli occhi al cielo, perché è un evento molto molto raro e io sono un amante della luna, cerco di fotografarla sempre ma esce puntualmente una grandissima schifezza, però sono quelle cose che è meglio godersi più con gli occhi che con un telefono in mano. Per questo dico, spegniamo tutto e godiamoci questa luna blu. Enjoy the music.

0: Amici belli, voglio salutare Edoardo che ci scrive al 331 80 90 101 di aver appena iniziato a seguirci sui social. Bravo Edoardo, e allora invito tutti voi a farlo, amici. Andate su Instagram R101, è semplicissimo, lo scrivete e mettete un follow alla nostra pagina. Allora approfitto anche per dire a chi non ha la nostra app di R101 di scaricarla subito, anche lì ci vuole davvero un click nell'App Store, ci mettete 2 secondi e poi saremo sempre con voi, perché con l'app potete ascoltare le dirette, potete risentire le repliche, potete fare un sacco di cose, ci vuole veramente pochissimo.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante, giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! eccoci qui pronti per la nostra amata canzone che ti fa stare bene, scelta dai nostri fedelissimi ascoltatori. Chi c'è oggi?
19: Sono Laura e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Gli anni degli 883. Buona giornata.
0: Subito.

Gli anni, gli 883 su R101, ragazzi, ci fanno sognare. Cioè, quando riascolto gli anni, che poi è un pezzo del 1996, pensate, io non ero ancora nata, era nato mio fratello, io sono arrivata 2 anni dopo, eppure anche all'ultimo concerto di Max l'ho cantata come una pazza. Vabbè, ma quelle sono canzoni intramontabili. Quindi grazie per averci mandato il messaggino, e vi ricordo che come sempre ogni ora qui su R101 avete la possibilità di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Mandate sempre la vostra richiesta al nostro numero.

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Amici belli, quando si sta bene il tempo vola ed è effettivamente così. Anche la nostra seconda ora bella felice volata di fronte a noi, ma ancora ne abbiamo un'altra fino alle 16 con me, la vostra Rebecca Staffelli. Ce la chiacchieriamo allegramente e ci godiamo tanta bella musica. Ci godiamo anche quelle che sono le notizie da parte del mondo. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte. Risposte dure ai disordini. Tolleranza zero. Stallo sulla tregua. Guerra verso il quarto mese. Così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a 44,10 dollari per barile, nel mese di luglio potrebbe salire a 65 dollari. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Il manager della Caddel fermato a Bergamo, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano, bottiglie Molotov a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile, anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Tennis, ottavi di finale al Roland Garros, in corso Hodar contro Carreño Busta, più tardi De Jong Zverev, Mensik Rublev e Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

sempre belli felici gli amici di R101, anche in questa domenica 31 di maggio rinnovo i miei saluti. Sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Anche oggi grandi trip, cibo, musica, chiacchiere di ogni genere. E tra poco voglio spoilerarvi che cosa dice la scienza inerente a qualcosa che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo fatto. Se siete curiosi, rimanete qui con noi, tra pochissimo vi racconto tutto meglio.

Katy Perry su R101, grande pezzo del 2010, già fatto cantare all'epoca ragazzi, che perlomeno era la mia epoca adolescenziale, quindi la ricordo con tante cose un po' mistiche, ecco, che succedono tendenzialmente nella fase dell'adolescenza. Ciò che invece voglio sapere ora, amici, è se avete mai sofferto della sindrome dello squillo fantasma. Che cos'è questo squillo fantasma? Allora, vi è mai capitato di essere convinti al 100% con il telefono in tasca o in borsa di aver sentito squillare il telefono, o comunque di aver sentito una piccola vibrazione, come se appunto vi stessero chiamando? Ecco, a me è una cosa che succede tantissimo, soprattutto perché io non ho odio il telefono, per chi mi conosce lo sa, tendenzialmente lo mollo in borsa, in tasca, e tante volte mi dimentico anche. Talvolta mi succede però di sentire una vibrazione, dire aspetta, è squillato il telefono, tiro fuori il telefono e invece lo schermo è normale, non ci sono notifiche. La scienza ha studiato questo fenomeno, che ha appunto chiamato sindrome dello squillo fantasma, ed effettivamente ha scoperto che siamo, cioè che non siamo matti, ecco, che non è una cosa normale. Si tratta di un vero e proprio cortocircuito del nostro cervello. Essendo ormai abituati, dice la scienza, a ricevere stimoli continui, il sistema nervoso interpreta un banale magari sfregamento del vestito o della borsa con come se fosse una vibrazione del nostro smartphone. Quindi siamo talmente connessi con quella che è la tecnologia che molto spesso, anche quando nessuno ci sta disturbando o il nostro telefono non sta squillando, la nostra mente, il nostro cervello, il piccolo movimento o sfregamento lo interpreta così. La conoscevate voi la sindrome dello squillo fantasma? Questo nome no, però l'avevo provato. Fatemi sapere al 331 8090 101 se vi è mai successo. Ti troverò.

Eccoci di nuovo qui, amici. Allora, passiamo da quelle che sono le stranezze del nostro cervello umano a quelle invece animali. Vi siete mai chiesti perché il fenicottero, animale poi meraviglioso, dorme in piedi su una gamba sola? Io non mi ricordo, forse avevo fatto anche dei quiz su questa cosa qui diversi anni fa in un altro programma radiofonico e...

Una ragione termica serve a non dispendere il calore corporeo, alzare quindi una zampa. Loro chiaramente hanno un fisico, ecco, diciamo così, delle zampe lunghissime e stanno spesso immersi nelle acque fredde, quindi tenere per loro una zampetta su o tenere tutte e due le zampette, ecco, giù col corpo molto in alto sarebbe un modo per dispendere tanto calore. Invece rannicchiare con una e tirarla, ecco, verso il corpo permette loro di mantenere di più il calore, quindi di disperderne meno. Pensate quanto sono intelligenti certi animali, quante cose. Io, vabbè, voglio sapere se qualcuno di voi lo sapeva questa cosa. Diego, la sapevi? No, non la sapevo. No, non sapeva neanche Diego. Bene, si scoprono cose nuove qui a Belli Felici. Noi come i fenicotteri. Enjoy the music.

Amici belli e felici, preparatevi perché tra poco andiamo in Giappone. Andiamo in Giappone a trovare un posto decisamente magico, soprattutto per gli amanti dei gatti. Rimanete con noi e se vi va il numero resta sempre quello per commentare tutto, il 331 8090 101.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo.

0: capirlo.
1: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: R101 Meteo.
10: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Nuvolosità in aumento su gran parte del nord, sull'Appennino centrale e meridionale, ma anche sulle zone interne delle isole maggiori. Isolati rovesci che riguarderanno Alpi, Prealpi, rilievi abruzzesi e molisani, interno della Sicilia e rilievi della Sardegna. Temperature massime stazionarie e un'ulteriore leggera crescita con avventi in generale deboli. Se volete maggiori informazioni, visitate il sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con
11: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Tiziano Ferro con Imbranato su R101. Amici belli, preparate la valigia per il Giappone, soprattutto voi amanti dei gatti, perché sto per portarvi sull'isola dei gatti. Allora, immaginate questo isolotto ribattezzato proprio così perché l'isola in origine si chiama Aoshima, credo che si pronunci in questo modo. È un piccolo villaggio di pescatori dove però ad oggi risiedono molte più gatti che persone, cioè all'incirca 15, una quindicina di persone, esseri umani, ecco, vivono sull'isola, mentre in giro per le strade ci sono circa 120 gatti. Perché ci sono più gatti che persone su quest'isola? Allora, all'epoca era un'isola dove c'erano diversi, se non tantissimi, topi, e i topi andavano a sgranocchiare le barche dei pescatori. Questa cosa ovviamente creava grandi problemi alle persone che ci vivevano e agli stessi pescatori, tanto da dire: ma perché non portiamo sull'isola dei gatti in modo tale che facciano scappare i topi? Ecco, così hanno fatto all'epoca. Peccato che poi col tempo i gatti si siano riprodotti ed oggi superano il numero delle persone che sono gli abitanti lì. Per questo è stato modificato il nome dell'isola in l'Isola dei Gatti, un'attrazione oltretutto turistica per tutti gli amanti degli animali che insomma vanno sull'isola per fare quattro coccole ai gatti, per vedere questa realtà e poi andare via. Direi che per gli amanti dei gatti potrebbe essere una bella meta. Non è dietro l'angolo perché siamo in Giappone, ma si può fare.

Eccoci di nuovo qui, allora amici belli, questa è l'ultima notizia di questa domenica sono certa che tantissimi staranno aspettando, o perlomeno è un quesito che tantissimi di voi si saranno chiesti. Allora, vi è mai capitato di andare al supermercato, di prendere per il vostro aperitivo, per uno snack, un bel pacchetto di patatine? Ecco, a me succede un sacco di volte e molto spesso quando poi le apri e vedi che il pacchetto è pieno d'aria e le patatine sono soltanto nella parte sotto, pensi che tutto questo sia stata una truffa. Dici sì, vabbè, ma sono sempre i soliti, pacchetto di patatine grande, un sacco d'aria dentro e poi mi trovo quattro patatine al fondo del sacchetto. Invece no, pensate, leggevo che in realtà è una cosa che va a nostro vantaggio. Perché? Perché quell'aria non è aria normale, ecco, adesso ve lo leggo proprio, quell'aria non è ossigeno, che farebbe andare a male le patatine in pochissimo tempo, ma è azoto alimentare puro, quindi un gas che serve a due cose fondamentali: uno, mantenere le patatine super croccanti e fresche per mesi, ma soprattutto crea un vero e proprio effetto airbag che protegge le patatine durante il trasporto, evitando così chiaramente che arrivino a casa totalmente distrutte. Ecco, quindi per tutti quelli che come me si sentivano derubati dal fatto che le patatine fossero dimezzate nel pacchetto, sappiate che nessuno ci sta fregando. Compriamo le patatine con serenità, sapendo che se il sacchetto è grande è la metà, cioè tendenzialmente è la metà. Ma quell'aria è azoto e serve in modo fondamentale, no? Mettiamola

0: sognando.
1: Amici belli, sia il nostro Diegone nazionale in regia che tanti di voi sapevano questa cosa dell'azoto nelle patatine, che non è ossigeno quello che riempie il sacchetto, che ci fa pensare di essere fregati per il quantitativo di patatine che c'è dentro. Comunque, tra pochissimo la canzone che ti fa stare bene, quindi mandate la vostra richiesta al 331 80 90 101. Parliamo ora di un tema importante. Sostenere la ricerca sul cancro è una scelta che non costa nulla. Con il tuo 5 per 1000 a Fondazione AIRC dai continuità al lavoro dei ricercatori e contribuisci allo sviluppo di nuove progettualità volte ad affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'oncologia moderna. Nella tua dichiarazione dei redditi metti una firma e inserisci il codice fiscale di AIRC. È un gesto semplice, ma fondamentale. Scopri come fare su AIRC.it/5per1000. AIRC, affrontiamo il cancro insieme.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
20: Buono, veramente.
21: Quando ti dicono che è a misura.
20: Veramente?
21: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: Per molti il futuro è solo incertezza.
23: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
24: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
25: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
26: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
0: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Super conveniente Navidad.
4: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: La canzone che ti fa stare bene.
26: Eccoci qui, puntualissimi, pronti a sentire l'ultima richiesta per questa domenica di Belli e Felici della canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è.
27: Sasa da Roma, per la canzone che ci fa stare bene proporrei Kim Wilde con You Came.
26: Subito!

0: Kim Wilde, You Came su R101, pezzone 1988. Signori, che gusti incredibili quelli dei nostri ascoltatori. Amici belli, voi continuate a mandare sempre le vostre richieste, perché in tutti i programmi, ogni ora su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, appunto, che scegliete voi. Il numero resta sempre quello: 331 80 90 101.
1: I'm saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth too late.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

ed è giunto il momento di salutarci anche per questa domenica 31 di maggio. Amici, grazie per essere stati con noi. Come sempre è bello godersi tanta musica e tante chiacchiere insieme. Torniamo sabato prossimo, come sempre, dalle 13 alle 16 su R101 con Belli Felici. Con me la vostra Rebecca Staffelli, che vi ringrazia e vi saluta, e con la super squadra. Allora un ringraziamento subito al nostro Diego in regia da Milano, il nostro Chico in regia da Roma e la nostra super Fede in redazione. Amici belli, vi auguro una serena domenica e mi raccomando, occhi al cielo per la luna. Un abbraccio a tutti, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito israeliano conquista il castello di Beaufort in Libano. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza ONU. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump, l'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia negli USA. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a $44,10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte: risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego, all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine. Entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura. Il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. A bordo arnesi da scasso, arrestati i due occupanti. In casa Milan Leon è ai saluti. Penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro, dice, ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E siamo giunti all'ultima domenica di maggio, ragazzi. Eh sì, è l'ultimissima. Poi da qualche ora saremo già pronti per Super Giugno, un mese tutto nuovo da gustare insieme. Intanto saluto Super Pari d'Ausili in regia. Io sono Aldo Paolini, staremo insieme per le prossime ore. Ringrazio ancora Rebecca Staffelli che va tenuto compagnia. Tocca a noi adesso, ma prima di tutto la grande musica di R101. Arrivano i Muse con Uprising.

0: qui su R101 con Star Walking, con me Aldo Paolini, abbiamo Pari Dosiline in regia ed è il nostro e la nostra domenica pomeriggio, sono le 16:10 minuti, grazie per averci scelto, grazie per essere con noi magari in questo caso in auto, in viaggio, di ritorno a casa, magari qualcuno sta prendendo la tintarella, non lo so, qualcuno starà facendo cose, immaginiamo anche belle, positive. Noi di positivo abbiamo che... come la nostra base spinge, perché spinge ragazzi, fa venire voglia di essere un supereroe, come la nostra base racconta, siamo pronti, siamo alla ricerca di belle notizie, le good news come ci piace noi chiamarle, noi vogliamo le belle notizie perché queste arricchiscono un po' tutti noi, no? Il fatto di essere in una comunità e dire sì dai, a quello va bene, deve far sorridere, non è che dice c'è abbondanza per tutti, ce n'è per tutti ragazzi, ok? Quindi fate girare la vostra... il vostro bel messaggio, il vostro, diciamo così, la vostra notizia positiva, come dice il grande Lorenzo, falla girare, no? Giusto?
1: Falla girare, eccolo. Falla girare, così che tutti la possano sentire.
0: Falla girare così che tutti la possono sentire, è quella la cosa lì ragazzi, cioè voi la fate girare, noi la sentiamo e diciamo così ne godiamo anche noi, perché siamo una big family, la family di R101. Iniziamo noi con la good news, velocissima, ce ne andiamo in UK, ce ne andiamo nel Regno Unito, perché c'è un fiume che si chiama Mees, è situato tra Birmingham e Nottingham, questo fiume per 150 anni è stato così danneggiato e alterato da varie attività umane. Nel 2013, quindi 13 anni fa, è iniziato un progetto che ora ha avuto il culmine con un nuovo fiume, cioè tutto nuovo, cioè il letto è sempre quello, il letto del fiume non è, il corso non è stato cambiato, però il fiume è stravivo, ma soprattutto ha un ecosistema e un habitat incredibilmente fantastici, biodiversità praticamente ovunque, quindi un ottimo successo, complimenti diciamo così alla popolazione che abita nei pressi del fiume Mees e noi siamo contenti di questo. Questa è una bella notizia da poter ridare, da poter dare a voi. Aspettiamo la vostra bella notizia, notizia positiva al 331 80 90 101.
2: Enjoy the music.

0: qui su R101. Stiamo cercando le vostre notizie positive. Ne avete? Avete qualche notizia giusta, positiva, appena successa, successa qualche giorno fa, che può funzionare per noi? Raccontatecela adesso al 331 80 90 101.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Santana con Smooth qui su R101 nel nostro pomeriggio, nella nostra domenica pomeriggio. Grazie per averci scelto, con me Aldo Paolini e con tutte le vostre belle notizie che stanno arrivando, le good news come noi le chiamiamo, le notizie positive, quelle che fanno colore. Ne abbiamo bisogno per equilibrare la forza dell'universo. Facciamo quei gruppi tutti insieme, quella la family che si riunisce mano nella mano. Allora ne leggiamo un paio, anche più di un paio. Ciao R101, stanotte ho sognato la vecchia password della mia vecchia mail. Quanto lavoro ritrovato e recuperato. Siamo molto contenti per te, caro amico o cara amica, in questo caso con sulle password, ragazzi, io non posso parlare perché ho perso tanti di quegli account anche nei social che poi cambi la mia, insomma, è un discorso troppo lungo. Comunque andiamo avanti. Poi ciao R101, la mia bella notizia è che stamattina sono uscito di casa senza dimenticare nulla, né chiavi né portafoglio. Ottimo, in questo caso quindi neanche i documenti, immagino, portafoglio, documenti, quelle robe lì. Poi oggi mio figlio ha mangiato le verdure senza trattative, nessuna minaccia, nessun ricatto, sono ancora sotto shock, quindi in questo caso altra bella notizia e ne siamo contenti. Noi aspettiamo le vostre notizie positive, cosa vi è successo oggi, ieri, in questi ultimi giorni, le good news le aspettiamo adesso con la vostra viva voce che è unica al mondo, ve lo ricordiamo, a questo numero 331 80 90 101.

Qui su R101 nel nostro pomeriggio con me Aldo Paolini, con le vostre notizie belle, le notizie positive, quello che vi è successo di ottimo, di buono, anche di sufficiente, perché no, anche le piccole notizie vanno bene durante queste ultime ore, questi ultimi giorni, ok? Ciao R101, ho trovato un vecchio amico che non sentivo da 10 anni, abbiamo ricominciato a parlare come se fosse passato soltanto un weekend, e quindi è il classico del oltre lo spazio e il tempo, no? Con alcuni amici, cioè li rivedi dopo un anno, specie quelli estivi, tra poco uno rivedrà quelli del mare o quelli della montagna, dicevo, oh, sembra li siamo visti ieri. Ecco il classicotto. Poi, ciao R101, la mia notizia positiva è che oggi sono riuscita a dire di no a una cosa che non avevo voglia di fare, la classica passeggiata post pranzo. Anche qui in questo caso tanti dicono dai, digeriamo, usciamo a camminare, e c'è sempre magari il figlio e la figlia che sono costretti, tirati, mi immagino, no? Tirati per, in quel caso verso una passeggiata che poi d'altro fa molto bene, a prescindere dal pranzo, dall'autopranzo o meno. Va bene, aspettiamo come sempre il vostro momento, la vostra notizia positiva, la vostra notizia, la good news, come la chiamiamo noi, piccolo o grande che sia, perché qua attracchiamo solo belle notizie. Ora, Talk to You, R101.

0: to You qui su R101. Tra qualche istante toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Sì, pensate a cosa può funzionare per voi in questo momento, right now, giusto ora, al 331 80 90 101.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
11: Ah già, solo fango.
10: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: La canzone che ti fa stare stare bene.
0: Eh sì, lasciate voi la canzone che vi fa stare bene via messaggio come ha fatto lui.
20: Per la canzone che mi fa stare bene mi mettete tutti i miei sbagli di Subsonica, per favore potete mettermela, grazie.

0: Tutti i miei sbagli, loro sono in Subsonica, grazie al nostro amico nello spazio, la canzone che ti fa stare bene, continuate a richiederla sempre al 331 80 90 101. Ce la stiamo raccontando sulle belle notizie, sentiamo.
1: Siamo Giulia
2: e Zae.
1: Noi la cosa positiva è che ci siamo fatte un weekend fuori porta in Toscana,
0: sì.
1: È stato breve.
2: La piscina è stato breve, però è stato molto bello.
1: Ci siamo divertite ed è stata una bella cosa. Un
2: e io
1: bacio.
2: Ho conosciuto una bambina, si chiama Beatrice.
1: Un bacio, ciao.
0: Un bacio, ciao. È anche Beatrice. Beatrice, salutiamo, quindi grazie family, che bella questa cosa. Poi ancora
3: la mia piccola good news di oggi: aver raccolto le ciliegie nell'albero della nostra nuova casa.
0: Quella.
3: Fantastico. Ciao da Sara.
0: Ciao, ciao da Sara. Cioè, come essere lì in casa vostra nel giardino a raccogliere ciliegie, che è una cosa, è le tue, l'albero del tuo giardino, va. È così, senti anche un po' di risparmio in tutto questo, no? Mentre una la raccogli, una la mangi, una raccogli, va sempre così a finire con quando si raccolgono le ciliegie. Va bene, grazie per le vostre good news. Passenger ora con Let Ergo R101.

0: American Girls, lui è Harry Styles, insomma un diciamo così una stella che sa vestirsi molto bene. Al concerto di Amsterdam hanno più giudicato per i vestiti che per la performance canora. Comunque insomma bravissimo. Le breaking news di TGCom 24 ora.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte: risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a 44,10 dollari per barile, nel mese di luglio potrebbe salire a 65 dollari. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Il manager della Caddel fermato a Bergamo, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano, bottiglie Molotov a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile, anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Tennis, ottavi di finale al Roland Garros, Hodar contro Carreño Busta, De Jong Zverev, Mensik Rublev e Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Le 17 e 2 minuti, il pomeriggio di R101 continua, prosegue con me Aldo Paolini, abbiamo il super nostro regista Pare di Ausili e soprattutto voi amici che siete magari in macchina con voi, siamo lì in compagnia vostra, che fate a quest'ora del pomeriggio? Siete già di rientro? Dove siete? Qualcuno prende il sole? Qualcuno prende l'acqua? Non so, potrebbe esserci la qualsiasi cosa. Mentre c'è invece la grande musica di R101, Keisha con TikTok.

Mandare tutto all'aria, lui è Marco Mengoni, questa è R101 con me, Aldo Paolini, pari di ausili in regia. Andiamo a parlare di un Guinness World Record che è avvenuto proprio in queste ore, perché nel deserto della California, Palm Springs, beh amici, per celebrare il 100° compleanno della star diva Marilyn Monroe, che è nata il 1° giugno 1926, fanno sempre queste feste al 31 maggio aspettando la mezzanotte, questo un po' è la mission, ecco, hanno infranto ogni tipo di record. Sono radunati 1037 sosia di Marilyn Monroe, battuto il precedente record stabilito nel 2019, fatto però in Australia, Brighton, con 254 partecipanti, cioè li hanno surclassati alla grande. Diciamo che a guardare le foto dei sosia di Marilyn Monroe, ci sono tanti con la barba, ecco, nel senso che non sono proprio sosia, diciamo che hanno messo la parrucca platino, l'occhialino quello giusto, il vestito è quello giusto, però era quella cosa, cioè non sono proprio uguali, ok, è giusto per celebrare un compleanno, il 100° che avrebbe compiuto proprio Marilyn Monroe, la grande diva, proprio il 1° giugno del 1926. E vi chiedo amici, abbiamo l'assist, cara family, di chi vorreste essere sosia voi? Mi piacerebbe assomigliare a chi? E magari andare in giro e fare quello che... Ma questo è uguale a... Mi piacerebbe quella cosa, cioè sai, il vanto, piacerebbe tanto assomigliare a... E aspettiamo le vostre risposte qui al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Lui è Safe con Tu mi piaci tanto qui su R101. Family, di chi vorreste essere sosia? Proprio una goccia d'acqua? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra voce al 331 80 90 101.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.

0: scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alanis Morissette con la sua Thank You qui su R101 nel nostro pomeriggio, domenica pomeriggio con me Aldo Paolini, dopo aver parlato di un Guinness World Record, ovvero 1037 sosia di Marilyn Monroe radunati proprio in California, a Palm Springs. Stiamo appunto parlando di chi vorreste essere sosia. Sentiamo.
1: Buonasera okay. a tutti, sono Angela sì. da Roma. Io non vorrei somigliare a, io tra virgolette purtroppo somiglio a Laura Pausini, sono identica, tanto ecco. che una volta quando ero più giovane a un ristorante delle ragazzine si sono avvicinate per chiedermi l'autografo, stessi capelli, stessi denti, stessa carnagione, stesso taglio del viso, incredibile. Ciao, buonasera.
0: Ciao, beh, buonasera anche a te, buon pomeriggio, grazie. Quindi non è che vorresti, sei proprio uguale a Laura Pausini, ma alla fine l'autografo l'hai fatto no a ste ragazze, immagino di sì, così giusto per farci una risata. Poi qualcuno vuole assomigliare a Gerry Scotti, Jennifer Aniston, vorrei essere il sosia dell'attore Pier Francesco Favino. Voi di chi vorreste essere sosia, essere proprio una goccia d'acqua? Aspettiamo il vostro messaggio, adesso la vostra voce stupenda al 331 80 90 101, perché la vostra voce, ricordiamo, è unica, ci piace un po' sentirla e così amplificarla in tutta Italia e oltre. Siamo pronti qui ad ascoltare il grande Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti con la sua Baciami Ancora.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

Pharrell Vaughan con Pink Pony Club. Questo è il pomeriggio di R101, la domenica pomeriggio, con me Aldo Paolini e con i vostri messaggi dedicati a chi vorreste essere, di chi vorreste essere sosia, e quindi a chi vorreste assomigliare, proprio essere una goccia d'acqua. Ci sono tanti messaggi, per esempio tra Tiziano Ferro abbiamo anche, questo è molto carino, cioè R101, vorrei essere sosia di George Clooney per potermi far offrire il caffè al bar, perché cioè credi che cioè George Clooney entra al bar e gli offrono il caffè, secondo voi? Cioè una cosa, questo mi interessa, potrebbe essere, o magari perché potrebbe arrivare una macchinetta del caffè eccetera eccetera, quella cosa lì. Beh, credo, perché poi in tutti i bar uno entra, George Clooney magari sì, la foto ci potrebbe anche scappare. Poi vorrei essere il sosia di Brad Pitt per ovvie ragioni. Questo è Marco, grazie Marco per il tuo messaggio, immagino per farsi offrire anche da Brad Pitt e dai vari baristi il caffè, giusto? È la stessa Brad Pitt, anche lui si fa offrire il caffè e anche l'aperitivo, va bene. Poi io vorrei essere identico a Pierce Brosnan, scusate, elegante, l'attore di 007 eccetera eccetera, elegante, distinto, affascinante, mi è sempre piaciuto il suo modo di vestire, quindi in questo caso il link è la sua eleganza e quindi anche l'aspetto elegante che ha effettivamente. Voi di chi vorreste essere sosia? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra voce al 331 80 90 101. Mentre ci pensate, Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: con Flamenco Paranoia nel pomeriggio di R101. Tra qualche minuto tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Questo è il numero 331 80 90 101.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
8: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
9: Super conveniente per la vita.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Ogni ora tocca a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi, She's Got the Look dei Roxette. Grazie mille, Stella Ovada.

0: Dalla Svezia ai grandi rock set con The Look, scelto dal nostro amico Steve da Ovada, al 331 80 90 101. Scegliete anche voi la canzone, vi fa stare bene, sempre a questo numero 331 80 90 101, soprattutto se riuscite anche a motivare. Stiamo parlando di chi vorreste essere sosia, veramente gocce d'acqua. Sentiamo un ultimo messaggio.
1: Ciao, sono Fiorenzo da Torino. Quando ero più giovane e mia figlia era molto piccola, circa sì. 3 anni, sì. Ogni volta che appariva il politico dell'epoca, cioè Bettino Craxi, in televisione, sì, lei gridava papà papà in televisione, perché sembra che io gli assomigliassi moltissimo. Ciao.
0: Beh, ciao ciao, questa cosa succede spesso e volentieri, no? Ancora ripresentatori anche televisivi, no? C'è qualcuno che assomiglia. Va bene, insomma, abbiamo chiuso in questo modo anche con la politica, con Bettino Craxi, politico italiano e anche presidente del Consiglio negli anni 80. Va bene, siamo pronti, grazie per aver giocato con noi in questo caso con chi vorreste essere sosia. Siamo pronti con lei, Miley Cyrus.

0: Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan. Ricordiamo che R101 è la radio ufficiale delle date italiane del Tour 2026 di Niall Horan, e quindi tutte le info le trovate sul nostro sito r101.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito israeliano conquista il castello di Beaufort in Libano. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza ONU. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump, l'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia negli USA. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a $44,10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte: risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego, all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine. Entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura. Il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. A bordo arnesi da scasso, arrestati i due occupanti. In casa Milan Leon è ai saluti. Penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro dice: ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
1: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A25 in entrambe le direzioni code in entrata a Cocullo per traffico intenso, sulla A9 verso la Svizzera code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso, sulla A1 verso Milano rallentamenti per lavori tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga code per traffico tra l'incrocio Bellano e l'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata statale 38 verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Sulla statale 148 Pontina incidente con code tra l'incrocio Via Decima Castel Porziano e l'incrocio Tor De Cenci verso Via Cristoforo Colombo. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Sono 4 minuti dopo le 18, inizio ufficialmente la sera, la serata insieme a R101, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia, la family, ovvero voi che siete all'ascolto, grazie come sempre per averci scelto e anche grazie per tenerci con voi. Abbiamo sentito c'è un po' di traffico, magari lì in coda cerchiamo di farvi un po' di compagnia, vi passerà più veloce, e poi ricordiamo che è fluidificante R101, sgorga ogni ingorgo, è ufficiale. Ora Imagine Dragons.

Rema insieme a Selena Gomez con Calm Down nella serata di R101 alle 18:13 minuti, con me Aldo Paolini, in regia abbiamo Super Diego Petta. Andiamo a parlare di qualcosa che si sta concludendo proprio in queste ore, perché tutto questo gruppo di ragazzi si trovano a Roma. Di chi stiamo parlando? Beh, dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2026, che ormai volge al termine. Sono a Roma, in questo caso appunto per gli ultimi chilometri da passare in un circuito nel centro città appunto di Roma, girando attorno anche al Colosseo e chiaramente altri monumenti della città eterna. E ovviamente andiamo a parlare del vincitore di questo Giro d'Italia 2026, ovvero Jonas Vingegaard, questo ragazzo danese che diciamo così ha vinto, non troppo a sorpresa, però insomma c'erano anche altri nomi, no, per vincere il Giro d'Italia. Perché parliamo di Vingegaard? Perché questo ragazzo ogni volta che tagliava il traguardo mostrava una sfera verde, sfera piatta perfetta per essere messa nei pantaloncini. Sai che quando pedali per magari 4000 chilometri se la sfera è tridimensionale è un po' da fastidio, un po' come la pallina da tennis, cioè un po' rompe, no? Capito? In questo caso invece è una sfera, diciamo, da costruzioni, fatta da dei bambini. Infatti questa sfera di colore verde l'ha fatta proprio suo figlio di 2 anni. Vingegaard ha 2 figli, una figlia di 5 anni. Infatti questa sfera di colore verde l'ha fatta proprio suo figlio di 2 anni. Vingegaard ha 2 figli, una figlia di 5 anni, un figlio di 2 anni. E questo amuleto ha detto: sapete, io ci ho messo il massimo dell'impegno, lo faccio

0: natura con varie storie. Noi vogliamo queste belle storie, le vostre, dei vostri portafortuna, via messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101 Superstar
1: che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: con 12 to 12 qui su R101 nella nostra serata. Voi amici avete dei portafortuna? Se sì, quali? Raccontateci la vostra storia al 331 80 90 101.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: You get what you give. Loro sono New Radicals qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio, anzi ormai sera alle 18:29. Grazie per averci scelto. Con me Aldo Paolini parliamo di portafortuna, amuleti. Ne avete qualcuno? So che possono avere anche storie bizzarre, storie veramente assurde, no? Magari un dono di qualcuno, di qualche nonno, di qualche nonna. Un amuleto può arrivare da lontano, dall'altra parte del mondo. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, sono Petra, vengo da Reggio Emilia. Un portafortuna che ho sempre con me quando vado agli esami,
0: sì?
1: È un cristallo di mocaite. Ce l'ho dalla triennale, sto finendo la magistrale e ancora lo porto ad ogni esame, mi porta sempre molta fortuna. Ciao, okay. Un bacio!
0: Ciao, un bacio anche a te, immagino sia un minerale, credo, credo così. Voi avete qualche, vedi, però, porta fortuna ragazze, senza questo cristallo gli esami non si passano. Avete degli amuleti? Se sì, quali, che storie hanno dietro? Li aspettiamo ovviamente con la vostra voce unica al mondo al 331 80 90 101. Ora, Francesco Renga, il mio giorno più bello nel mondo.

0: Raining Season, Dua Lipa qui su R101, la nostra serata è, che poi è questo periodo, il training season, cioè quello della prova costume che ormai è imminente e quindi è il momento, la stagione dove uno si allena. È già partita, mi sembra, verso febbraio o marzo forse per arrivare. E perché se fai adesso quei rimedi lì all'ultimo secondo magari fanno più male che bene al fisico. E poi bisogna stare in forma per motivi di salute e non estetici. Va bene, torniamo invece con il nostro argomento, ovvero se avete dei portafortuna, amici, degli amuleti. Sentiamo.
1: Ciao, Fiorenzo da Torino.
0: Ciao.
1: Beh, evidentemente con me gli amuleti funzionano al contrario. Perché io non ho mai portato amuleti, gli esami che affrontavo sempre andati bene.
0: Sì.
1: L'unica volta che ho deciso che avevo trovato il mio portafortuna,
0: sì,
1: il colloquio che ho fatto è stata una cosa disastrosa. Da allora non ho più voluto alcun portafortuna perché evidentemente a me portano sfortuna. Ciao ciao, buona serata.
0: Ciao anche a te, ma qual era questo portafortuna che poi ha portato sfortuna? Anche questa è curiosa come cosa. Ascoltiamo il vostro portafortuna al 331 80 90 101. Abbiamo un disco novità con Miu con Vaffa Amore.

0: New con Vaffa Amore qui su R101 nella nostra serata. Tra poco toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. A questo numero 331 80 90 101.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Uno si potrebbe chiedere, ma è possibile scegliere una canzone su una radio come R101? Certo, ogni ora è possibile con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Sentiamo.
13: Ciao a tutti, buona domenica, sono Rosaria da Seregno e la canzone che mi fa stare bene è Star dei Simple Red.

Loro sono i Simply Red con Stars, chiesta dalla nostra amica. Grazie, adesso un momento condiviso con la canzone che ti fa stare bene. Continuate a richiederla sempre al 331 80 90 101. Vi consiglio di fare un bel messaggio vocale e soprattutto di motivare la vostra scelta, così la family, tutta R101, l'Italia, non solo il mondo, grazie all'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone, sa della vostra motivazione. Se non avete idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti. Guardate un po', Stars dei Simply Red, ora One Republic con Counting Stars.

0: R101. Enjoy the music.
1: E ciao.

0: Il nuovo lavoro, il nuovo singolo di Achille Lauro con il titolo Comuni Immortali, e questo titolo lo dà anche, dà il titolo anche all'album, quindi insomma è bello anche ascoltare musica nuova qui su R101. Pronte le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni, nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Caddel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dall'estero. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento e gli accertamenti. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma, dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martine e a Bagnaia. Tennis e Hodard Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. Stasera gli ottavi Mensik, Rublev e Ruud Fonseca. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, di cosa c'è?
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, rallentamenti per lavori tra il bivio Autosole, variante Rivalico, e Sasso Marconi Nord. Sulla A11 verso Firenze, 3 km di coda per incidente tra Lucca Est e Alto Pascio. Sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per incidente all'incrocio Migiandone verso la rotatoria Milano-Cascina-Merlata-Fiera via Gallarate. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, tratto chiuso per incidente all'incrocio Breno. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: La super serata di R101, la super domenica sera di R101 continua alle 19:04 con me, Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Salutiamo un piccolo pulmino che ha fatto un torneo di calcio a Firenze e torna verso Milano, squadra, peccato non abbiamo il nome, vincitrice. Siamo contenti di questo, vedete che R101 porta bene, fa vincere anche i tornei e ne siamo contenti. Adesso ascoltiamo James Blunt, Heart to Heart, ora.

0: La voce di Chris Martin, loro sono i Coldplay con Humankind nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, Diego Petta in regia. È il momento, ragazzi, quello giusto, è sempre il momento giusto per giocare insieme a R101. In cosa giochiamo? Grazie a chi giochiamo soprattutto? Grazie a dei ricercatori che arrivano dalla Università Nazionale Autonoma de México, ok? México, l'ho detto giusto? Spero... In spagnolo spero di dirlo giusto. Comunque, Università Nazionale Autonoma del Messico, perché giochiamo grazie a loro? Perché questi ragazzi, questi ricercatori hanno voluto analizzare e studiare quale fosse il suono più rilassante per l'essere umano, il suono più rilassante in assoluto al mondo, ok? C'è un suono esatto, vi dico che non è scontato, cioè qui giochiamo ma... Secondo me non sarà facile trovarlo. C'è un suono il più rilassante in assoluto per l'essere umano. Quale potrebbe essere questo suono? Pensateci un attimo, ragionate e poi ci mandate un bel messaggio vocale o un messaggio anche scritto se volete, ma meglio vocale, qui sentiamo la vostra voce unica al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. E non cambiare discorso se mi...
1: Sono Annalisa, R101. 101.

0: David, Tyline e Rogers con Talk to Me qui su R101. Stiamo giocando con qual è in assoluto il suono più rilassante per l'essere umano. Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non...

0: è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
0: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
0: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lui è Neck con Ci sei tu nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, e con i ricercatori della Università Nazionale Autonoma del Messico, la più grande università messicana. Tra l'altro guardavo, fondata nel 1510, ammazza, pochi anni dopo Cristoforo Colombo è nata l'università, so, 1510-1492, sono pochi anni. Comunque, veniamo a questa ricerca molto interessante, perché questi ricercatori hanno voluto capire quale fosse il suono in assoluto più rilassante per l'essere umano. Quale potrebbe essere secondo voi? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Marisa. Secondo me il rumore più rilassante per tutti noi esseri umani è il rumore dell'acqua.
0: Non è l'acqua, poi.
2: Ciao Belen da Genova, secondo me è il suono del mare, o addirittura potrebbe essere il suono del violino.
0: Né uno né l'altro, vai.
3: Buonasera R101 da Giuseppe da Caserta.
0: Ciao.
3: Per me il suono più rilassante per l'essere umano è l'aria solo, in assoluto. Buona serata e buona domenica.
0: Hai il rumore dell'apparecchio quando fai l'aerosol? Non è quello, poi.
4: Secondo noi il rumore del fuoco o della pioggia?
0: Bello, ma nessuno dei due, ragazzi. Manca ancora qualcosa. Quale potrebbe essere in assoluto il suono più rilassante per l'essere umano? Ce l'abbiamo, è qua davanti a me. Fate il vostro gioco al 331 80 90 101.

0: Guaro No.
1: Lei è lo dico con Guaro No, quella parte finale che mi piace ancora di più qui su R101 nella nostra serata con me, Aldo Paolini. Stiamo giocando con gli amici messicani. Questi ricercatori hanno voluto studiare quale fosse il suono più rilassante in assoluto per l'essere umano. Secondo voi quale potrebbe essere? Sentiamo.
2: Ciao, sono Enea dalla Sardegna. Secondo me il suono più amato è il suono dell'abitacolo della macchina.
1: Non quello più amato, quello più rilassante, però non è questo. Poi ancora.
3: Ciao, sono Sara da Treviso. Secondo me il suono più rilassante è la voce della mamma.
1: La voce della mamma, interessante, ma non è questo. Poi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo Sonia e Rita.
4: Da Bari, diciamo il respiro è il suono che più rilassa.
1: Che più rilassa potrebbe anche essere, amici, ma non è neanche il respiro. Sentiamo.
6: Ciao, il suono più rilassante al mondo è il fruscio delle foglie in montagna, già da Ivan da Ascoli.
1: Da Ascoli, amici da Ascoli, ce l'avete fatta, avete beccato il perché e il per come. Ragazzi, il suono più rilassante in assoluto per l'essere umano è appunto quello delle foglie degli alberi mosse dal vento, perché il cervello lo trova immediatamente rilassante, sicuro e senza alcun tipo di minaccia, quindi praticamente si rilassa immediatamente, più di qualsiasi altro suono, onde, mare, suoni bianchi, qualsiasi cosa. Il suono delle foglie mosse dal vento, questa era la risposta corretta. Va bene, pronti adesso con la grande musica di R101 nella nostra serata. Arriva Sienna Spyro.

La voce inconfondibile di Sienna Spyro con Material Lover qui su R101. Tra poco tocca a voi scendere in campo per scegliere la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Super conveniente Natale.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eh sì, ogni ora vi tocca lavorare, ragazzi, perché vi diamo la possibilità di scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe tanto ascoltare Kaylee dei Marillion.

Loro sono i Marillion, canzone del 1985, che kick avete tirato fuori, perché questo è il vostro spazio, la canzone vi fa stare bene grazie al nostro amico. Vedete che riascoltiamo delle canzoni, magari non andrebbero magari più in onda o magari poche volte, in questo caso invece proprio andiamo nell'85 per ascoltare questa bella canzone dei britannici Marillion. Beh, grazie intanto, continuate sempre a richiedere questa canzone, soprattutto con un bel messaggio vocale e grande, enorme consiglio che vi do: motivate la scelta di questa canzone, così almeno siamo un po' più coinvolti, ecco, a livello di family di R101. Pronti adesso con un altro gruppo musicale, loro si fanno chiamare Jutty Ranks, sono molto energetici, molto summer style, e la loro Ice You, questa è R101.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: La voce e lo stile inconfondibile di Taylor Swift con Opalite qui su R101 nella nostra serata che prosegue, ragazzi, non si ferma mai. È pronto il nostro Leo Leonardo Regazzoni per le prossime ore. Ringrazio voi amici family di R101 per tutti i vostri messaggi, per la compagnia. Grazie anche a Diego Petta in regia. Per quanto mi riguarda, io Aldo Paolini torno sabato prossimo dalle 16 alle 20. Buona domenica sera, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce. Non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma, dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Young. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 verso Genova code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est. Sulla A11 verso Firenze code a tratti per traffico tra Lucca Est e Altopascio. Sulla A1 verso Milano rallentamenti per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. In entrambe le direzioni code in uscita a Modena Nord per traffico intenso. Sulla A29 code per incidente allo svincolo di Carini verso Palermo. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso per incidente all'incrocio Breno. Prudenza e buon viaggio.
3: Buona domenica, il 31 di maggio, concludiamo il weekend e anche il mese insieme nell'Enjoy the Weekend su R101. 4 ore davanti a noi da vivere insieme, dalla radio, dalla TV, sul canale 67, dal nostro sito, dalla nostra applicazione gratuita da portare ovunque voi siate, anche all'estero, fuori dall'Italia. Con me Leonardo Regazzoni, accompagnato anche da Diego Petta in regia, e saluto Aldo Paolini che vi ha tenuto compagnia fino a poco fa. Allacciamo la cintura che si parte.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Diodato, fai rumore qui su R101, la canzone che vinceva Sanremo nel 2020, sempre molto bello ritrovare questa voce anche ad inizio di questa domenica 31 di maggio qui su R101, con me Leo, il nostro Enjoy the Weekend. Rispondo subito a un amico che ci scrive: come funziona per richiedere una canzone? Molto facile, verso il minuto 45 di tutte le ore c'è la canzone che ti fa stare bene e potete richiedercela in qualunque momento al 331 80 90 101, con messaggio vocale o messaggio scritto, che è anche il numero che potete interagire in qualunque momento con me, con la diretta di tutta la giornata. Volevo parlare un po' di disciplina, no? E il rapporto che abbiamo e che avete in particolare con la disciplina per raggiungere determinati obiettivi. Cioè, siete delle persone che riescono a rispettare in una maniera abbastanza costante gli obiettivi e le azioni che vi imponete per raggiungere quella cosa che vi piace o che volete appunto ottenere, oppure un po' incostante, quindi magari avete dei picchi incredibili in cui siete molto disciplinati e poi però rovinate un po' tutto in altre settimane, poi cercate di recuperare, eccetera eccetera, e magari anche come fate a mantenere una disciplina abbastanza costante proprio quotidianamente per raggiungere i vostri obiettivi. Se volete, insomma, così una condivisione che mi era venuta in mente da fare ad alta voce, insomma, con tutti voi. Se volete partecipare alla discussione, il numero, lo ripeto, è il 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: musica di R101 con Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It, alle 20:18. Si parla di disciplina, il rapporto che avete con la disciplina, come riuscite a portarla avanti nel lungo periodo, se volete raccontarcelo.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e

0: Crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: R101 Meteo.
8: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per domani. In prevalenza tempo soleggiato al sud e sulle isole. Nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel corso della giornata. Rovesci e temporali che riguarderanno Venezia, Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte e zone interne del centro e coste centrali adriatiche. Temperature massime in calo in gran parte del centro-nord. Per ulteriori approfondimenti visitate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Che bella questa canzone, sempre da ritrovare, da ricantare, anche se l'avete fatto anche voi come me. Nel Fuori Onda, Gianna Nannini, Sei nell'anima, ritrovata su R101 alle 20:27 di questo finale di weekend. Buona domenica a tutti quanti voi, ovunque voi siate, un saluto per ognuno, ognuna di voi. Si parla di disciplina e Gianna Nannini è particolarmente disciplinata a livello fisico. Il suo segreto, diciamo, anche del benessere, del suo stato di salute, sono legati al Pilates. Lo pratica regolarmente per mantenere, insomma, la sua energia sul palco e tenere una buona condizione fisica. Si è avvicinata dopo aver avuto un blocco alla schiena, leggevo, e da lì in poi non se n'è più separata. E poi, dal punto di vista invece più accademico, ricordiamo, lei è laureata con lode in lettere e filosofia all'Università di Siena. La sua tesi intitolata Il corpo nella voce, quindi di disciplina a livello accademico, a livello di studi universitaria ne ha avuta parecchia. Leggiamo un po' di vostri messaggi. Allora, c'è un'amica che dice: tento di centrare il bersaglio facendo piccoli passi, quindi step by step, non voler ottenere tutto subito, è sempre una cosa buona da ricordare. Un altro ascoltatore dice: ciao, io sono altra ascoltatrice dice: ciao, io sono disciplinata e mi piacerebbe che lo fossero anche altre persone che spesso e volentieri sono molto maleducate. E qui diciamo che più che disciplina è maleducazione, che sono due cose anche un pochino diverse. Si programma il tutto tanto tempo prima e si riesce tranquillamente, quindi programmazione e poi anche lì piccoli step. Voi come vivete un pochino il rapporto con la disciplina, se volete?

Inconfondibile Benson Boone con Mystical Magical. Siete su R101 nella nostra domenica sera all'interno dell'Enjoy the Weekend con me, Leo. Diciamo, la sua disciplina sportiva o comunque focalizzata appunto sul movimento del corpo erano i tuffi acrobatici al tempo del liceo a Washington, dove lui è cresciuto. Faceva parte della squadra di tuffi e ha sviluppato una grande agilità e padronanza e anche un gran fisico che sfoggia spesso sul palco dei suoi live. È solito anche ogni tanto eseguire dei salti mortali acrobatici sul palco, e c'è questo video che avevo trovato online in cui lo fa sulle note di Beautiful Things, che è la canzone che gli ha dato più fama e più successo. Ecco, questa è un po' la disciplina più pratica, no? Più concreta, quotidiana, legata al mondo dello sport. Stiamo parlando un po' in generale del nostro rapporto con la disciplina. C'è un altro messaggio di un'amica che dice: io mi preparo mentalmente molto prima se devo fare qualcosa di importante, quindi in questo caso è una disciplina che parte molto da lontano. Per ora un po', diciamo, il messaggio che può essere più di insegnamento è quello di arrivarci facendo piccoli passi, quindi non un obiettivo dall'oggi al domani, ma un passettino ogni giorno, e poi si arriva un pochino all'obiettivo finale, così si spera. Ecco, nuova musica anche, è da un po' di giorni che l'ascoltiamo. Gaia, si intitola Bossa Nostra. Enjoy the music.

0: Una bella atmosfera molto estiva, molto leggera, molto fresca nella canzone di Gaia appena ascoltata, Bossa Nostra, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. 20 minuti alle 21, siete su R101.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: appuntamento che conoscete quasi tutti, però magari c'è qualcuno che passa di qui per la prima volta, quindi gli spieghiamo che cos'è la canzone che ti fa stare bene. Quando sentite questa sigla verso il minuto 45 di ogni ora, c'è la possibilità di ascoltare una canzone richiesta da voi durante qualsiasi momento al 331 80 90 101. Messaggio scritto, messaggio vocale, l'importante è che sia una canzone che ci mette di buon umore e che magari collegate anche a un bel ricordo del passato che volete condividere con tutti gli amici e le amiche all'ascolto.
1: La canzone che mi farebbe tanto stare bene è Run to You, perché mi ricorda tanto la mia gioventù. Luca d'Avellino. Ciao ragazzi!

0: bella, che bella energia questa canzone, Bryan Adams, Run to You su R101. Era quella che ti fa stare bene, di canzone che torna tra un'oretta circa, sempre voi a richiederla, apprezzata anche da tanti di voi. C'è per esempio Patrick da Casale Monferrato che dice: "Uela, pezzone questo di Bryan Adams, piace anche a me." 1984 l'anno, e leggevo anche un po' il significato della canzone. C'è questo conflitto tra l'amore stabile e il desiderio un po' più passionale e razionale, cioè quest'uomo combattuto tra una partner fidata, quindi con cui va d'accordo, si frequentano da tanti anni, stanno insieme, che non vorrebbe mai ferire, e invece una sorta di amante, nonostante diciamo il grande rispetto per la sua amante, poi sa che lei lo ama profondamente, cede continuamente alla tentazione della passione. Quindi questo è un po' il significato tradotto proprio in poche parole della canzone che ti fa stare bene, che avete appena ascoltato. Tre canzoni adesso, una dopo l'altra, scelte da noi. Partiamo da Fabri Fibra, questa è Stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

inizia una nuova ora insieme in questa domenica 31 di maggio. Concludiamo il fine settimana, concludiamo anche il mese, è già volato, è già arrivato giugno quasi, tra poche ore. Io sono Leonardo Regazzoni insieme a tutti voi, buona serata, benvenuti, sempre bello stare insieme. Tra poco arriva una domanda per voi, quindi si giocherà un gioco un po' nuovo in realtà, quindi tenete bella alta la curiosità. Kevin DeGro intanto.

Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger su R101, 25 di giugno, saranno all'Ippodromo Snaila Maura a Milano, quindi bella occasione sicuramente per cantare anche questa canzone dal vivo e davanti a loro, anzi con loro. Domanda in arrivo, una sorta di indovinello che dovete cercare di risolvere, di indovinare con i vostri tentativi più disparati, vanno benissimo, che è la seguente. Allora, è l'indovinello della finestra chiusa. Praticamente c'è una donna che soggiorna sempre nello stesso hotel. Ogni volta chiede una camera con vista sul mare. Appena entra, però, chiude immediatamente le tende e non le riapre fino alla partenza. Secondo voi, perché insiste per avere la vista sul mare? Cioè, quindi, signora, donna, ma può essere un uomo, va nello stesso hotel ogni volta, chiede sempre di avere una camera, una stanza vista mare, però lei entra in stanza e chiude subito le tende, non le riapre fino alla partenza, comunque chiude le tende e chi si è visto si è visto. Perché allora a questo punto insiste per avere la camera vista mare? Secondo voi, cosa c'è dietro? Qual è il motivo che spinge questa signora a comportarsi in questo modo? 331 80 90 101, messaggi vocali, mi raccomando, così vi sentiamo, che è più divertente, poi riuscite anche voi a spiegarvi meglio, e vi aspettiamo con le vostre soluzioni. Intanto c'è Noemi.

0: Harry Styles, American Girls, qui su R101. È in arrivo il suo tour mondiale, si chiama Together Together. Tante date ad Amsterdam e poi tante date a Londra, 5-6 almeno, se mi ricordo correttamente. Stiamo giocando, la domanda di questa sera all'interno di questo indovinello, c'è una donna che soggiorna sempre nello stesso hotel, ogni volta chiede una camera con vista sul mare, appena entra in camera però chiude immediatamente le tende e non le riapre fino alla partenza, comunque non le riapre mai. Perché insiste sul mare? Appena entra in camera però chiude immediatamente le tende e non le riapre fino alla partenza, comunque non le riapre mai. Perché insiste a questo punto per avere la vista mare se tiene le tende chiuse?
1: Ciao, buonasera.

0: alla sua uscita, fino a che non deve andare via, così poi può godersi una vista mare alla fine.
1: Ok, beh, a questo punto potrebbe chiedere la stanza non vista mare, facciamo prima. Però, diciamo, ci può stare come tentativo, ma è sbagliata. Quindi riprovateci se volete al 331 80 90 101, un bel messaggio vocale. O magari poi anche sparandola un po' a intuito, a sensazione, riuscite a darla giusta.

0: Un bel ritmo questa Magnetic, loro sono un trio norvegese di nome The Bausa, hanno iniziato nel 2021, nel 2023 hanno acquisito la nomination ai Grammy norvegesi, anche tanto successo.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
2: tutti per Oro Cash.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro!
8: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.

0: cose. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: i Mojo con Lady Hear Me Tonight su R101 2129. Buona domenica, buon finale di weekend, buon finale di mese anche a tutti voi all'ascolto, ovunque voi siate, se ci ascoltate dalla macchina, dalla radio, oppure dalla TV sul canale 67, o magari con le cuffie dal vostro cellulare sulla nostra applicazione gratuita di R101. Loro hanno avuto un'attività anche molto breve, dal 98 al 2002, quindi 4 anni, e questa canzone viene dal 2000, Tondo Tondo. Domanda di questa sera, nel momento del gioco, indovinello: una donna soggiorna sempre nello stesso hotel, ogni volta chiede una camera con vista sul mare. Appena entra, però, chiude immediatamente le tende e non le riapre fino alla partenza. Perché, secondo voi, insiste per avere la vista sul mare a questo punto?
1: Semplicemente perché a lui non frega niente della vista mare, ma l'importante è che non l'abbia nessun altro. Quindi è solo per levare a qualcun altro la vista mare.
0: Geniale, cioè, a me non importa, però ti tolgo il piacere a te. Insomma, malefica come risposta. No, non è giusta.
2: Ciao ragazzi, perché la signora è una fotografa e gli serve la stanza per sviluppare le foto. Francesco Larenzi. Ciao.
0: Certo, tu dici il buio per sviluppare le fotografie. Ci può stare, ma è ambientata, diciamo, nel tempo contemporaneo, quindi ormai le foto, dai, si fanno col cellulare.
3: Ciao, secondo me è perché la signora è allergica al sole, quindi lei vorrebbe andare al mare, ma non può, e quindi si prende questo tipo di distanza. Ciao, sono Denise da Seregno. Ciao.
0: E anche qui a questo punto tu dici, però magari la sera sbircia tra le tende per vedere il mare. No, non è giusta nemmeno questa. Riprovateci, che sono sicuro che tra poco qualcuno riesce a centrare la risposta giusta, sempre al 331 80 90 101, messaggi vocali.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Loved, Am I Ready? C'è Lizzo su R101. Buona serata, dai che è arrivato il momento di risolvere questo indovinello. Perché si fosse appena collegato, c'è una donna che soggiorna sempre nello stesso hotel, ogni volta chiede una camera con vista sul mare. Appena entra in camera però chiude immediatamente le tende e non le riapre fino alla fine, fino alla partenza. Perché insiste a questo punto per avere la vista sul mare però?
1: Ciao Stefania, dalle Marche.
0: Ciao.
1: La signora ha paura dei paparazzi, quindi... Ah. Chiude le tende e non vede nessuno.
0: Ma a quel punto meglio prendere una stanza all'interno senza finestre, così insomma sei un po' più riparata, no?
2: La risposta è semplice, la devono rinchiudere la signora, la devono mettere in un istituto, deve stare sotto osservazione.
0: Questo mi ha fatto morire come messaggio e quindi l'abbiamo voluto mettere per questo motivo. La risposta giusta, più o meno, o meglio, quello che ci è andato più vicino, è questo amico.
3: La signora prende la camera con vista mare perché non vorrebbe nessun'altra stanza di fronte o qualcuno che potrebbe guardarla. Quindi non le interessa realmente il mare, ma solo non avere nessuno di fronte. Tanti saluti da Davide e Rosa da Napoli.
0: Eccoci, Davide e Rosa, non è la risposta esatta al 100%, però ci siete andati vicini. In realtà la camera con vista mare è semplicemente la più silenziosa dell'hotel. A lei, alla signora, non le interessa il panorama, le interessa semplicemente una stanza silenziosa, quindi la stanza vista mare davanti al mare non ha casina, non ha gente, non ha bar, non ha altre stanze, quindi la sceglie per questo motivo.

0: Irama con Cabana su R101 sta facendo il conto alla rovescia, mancano 11 giorni al suo San Siro, l'11 di giugno per il suo grande concerto. R101 è anche radio ufficiale dell'evento.
1: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh! Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: altro appuntamento della canzone che ti fa stare bene, sempre voi a richiederla, come in modo molto facile, un messaggio vocale al 331 80 90 101. Si torna indietro nel tempo e magari ci fate riascoltare una canzone che avevamo un po' dimenticato, perché era tanto tempo che non l'ascoltavamo, perché nella vita di ogni giorno magari non avevamo avuto modo, no? Per esempio.
1: Ciao Radio 101, per la canzone che ti fa stare bene vuoi ascoltare I Want It That Way dei Backstreet Boys. Ciao Ricky da Como.

Backstreet Boys, I Want It That Way, qui su R101, canzone che ti fa stare bene. Ci avete riportato alla fine degli anni 90, era il 1999, con questa canzone iconica, loro boy band, incredibile per chi cresceva in quegli anni. Tra un'oretta circa, altra opportunità di ascoltare sempre una canzone scelta da voi al 331 80 90 101. Nel frattempo chiudiamo l'ora con un po' di musica, sono le 21:51 di questa domenica sera e quella che sentite in sottofondo è dello Stato Sociale, Una vita in vacanza su R101.

due orette alla mezzanotte, sono le 22 in punto, buona domenica, è il 31 di maggio e insomma concludiamo questo fine settimana insieme nell'Enjoy the Weekend su R101 con me Leonardo Regazzoni, anche se poi magari molti faranno il ponte, quindi domani e dopodomani un po' di vacanza fuori città, viaggiando o stando a casa in tranquillità. Riprendiamo dai Tiro Mancino con Due Destini, poi spazio alle vostre voci per i racconti di serata.

Katy Perry, la sua Roar su R101 alle 22:09, la sentiremo ruggire anche all'interno della cerimonia di apertura dei mondiali di calcio che si tengono negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il 13 di giugno la prima partita sarà tra Stati Uniti e Paraguay a Inglewood, siamo in California, attesi anche tanti altri artisti tra cui Tyla, Anitta e tanti altri. E quindi insomma alle 3 di notte italiane del 13 giugno si esibirà anche lei. Mentre parlavamo ieri dei Coldplay, che dovrebbero essere la band che chiuderanno la cerimonia nella finale dei mondiali di calcio. A proposito di mondiali di calcio, purtroppo insomma tema un po' spigoloso riguardo l'Italia, ci sono due amichevoli con la Grecia e con il Lussemburgo nei prossimi giorni, e leggevo che Baldini, allenatore dell'Under 21, che sta traghettando momentaneamente anche la nazionale maggiore, ha scelto dei convocati con un'età media di 20 anni e mezzo, l'unico è Donnarumma, gli altri sono tutti giocatori veramente molto giovani, e ha imposto delle regole ben precise, cioè cellulari nei cassetti, quindi a colazione, a pranzo e cena durante il giorno no cellulari, camere condivise, i portieri tutti insieme, tutti e tre, che stanno appunto nella stessa stanza, e disciplina bella ferrea, cioè non ci sono regole, ma se uno sgarra va a casa. Quindi insomma si cerca di ripartire da giovani calciatori, regole belle chiare e insomma uno spirito condiviso di squadra per ricreare, si spera, una base per il futuro. Niente, piccola parentesi sui mondiali e sul calcio. Tra poco invece, anzi lanciamolo già se volete, è il momento di condividere un po' la vostra domenica, come la state passando, dove siete, da dove ci state ascoltando in questo momento. Potete raccontarcelo al 331 80 90 101, messaggio vocale. La mia domenica sera prevede, e ci dite un po' insomma come state concludendo il weekend, o se siete nel mezzo di un ponte più lungo, insomma comunque come state passando questa serata. Nel frattempo Lil Nas X con la sua That's What I Want.

0: al mio paese, Serena Brancale, che viene da Bari, Levante, che viene da Caltagirona, e Delia, che è classe 99, giovanissima, direttamente dalla Catania, quindi un po' di Puglia, un po' di Sicilia. Nella canzone molto movimentata, folcloristica, che avete appena ascoltato qui su R101, nella nostra domenica sera dell'Enjoy the Weekend. Voi come la state passando?
1: Ciao, io la mia domenica sera la passerò, sto portando mia figlia per la prima volta in discoteca, dato che c'è la festa di fine anno della scuola, e quindi la passerò fuori al parcheggio ad aspettarla, e pazienza. Buona serata, ciao!
0: Chissà quanti papà si possono immedesimare in questa scena del nostro amico, che insomma io avrei detto forse ha più senso tornare a casa, però certo, magari la discoteca non è proprio sotto casa, quindi ora che vai, lasci giù tua figlia, torni a casa e ritorni a riprenderla, passa, insomma non ne vale la pena, tanto vale aspettarla là fuori, ti ascolti un po' di R101 e speriamo non faccia troppo le ore piccole per te, per lei sì, però questo è un altro discorso. Un saluto anche a quelli alla ascolto, tutti gli studenti che stanno per finire le scuole, le elementari, le medie, il liceo, anche a chi è in sessione per i vari esami universitari.

È iconico il finale di questa canzone con Sabrina, Madonna. Sono loro, parte di Bring Your Love, ascoltate su R101, potrebbero quasi essere mamma e figlia, eh. Si passano 40 anni, pensate, non sono pochi.

0: quando ti dicono che è a misura. Mm? Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lane Whitey's Hey There Delilah qui su R101 dal settembre del 2006. Giustamente mi avete corretto, soprattutto voi della zona, poco fa, citando le origini di Levante, la cantante, ho detto Caltagirona al posto di Caltagirone, quindi chiedo scusa e un saluto a tutte le persone che sono in quelle zone. E sentiamo appunto un po' di voi nel momento in cui ci state raccontando come avete passato questa domenica o come la state concludendo.
1: Ciao ragazzi, sono Ciccio.
0: Ciao,
1: sono
0: Ciccio.
1: Appena tornato da un glamping con la mia ragazza, non c'eravamo mai stati, è stato fighissimo, consiglio a tutti di farlo, avendo un'esperienza unica, ciao!
0: Allora, molto interessante questo messaggio. Il glamping è nata dalla fusione di glamour, cioè affascinante, elegante, e camping, cioè campeggio. È una sorta di campeggio di lusso, campeggio glamour. Quindi ci sono delle sistemazioni particolari, quindi delle tende, delle cupole o delle piccole casette che possono essere sugli alberi o comunque in mezzo alla natura, però dotati di tutte le tipologie di comfort, appunto per dare un'esperienza molto molto bella, no? E adesso non so dove l'aveva fatto il nostro amico, però è una cosa che va molto, magari anche in mezzo alla natura, il tetto trasparente e la sera guardi la stellata sopra.

Già tornata un'altra estate, questo qui usciva 2 anni fa, proprio nel periodo pre-estivo. Karol G, si antes te hubiera conocido, cioè se ti avessi conosciuto prima, un po' questa è la traduzione del titolo della canzone. Sarà a Milano, allo Stadio San Siro, il 24 di luglio del 2027, quindi non quest'anno, ma l'anno prossimo. Lei che è appena stata al Coachella quest'anno, questo mega festival musicale nel deserto della California, e ha avuto un grandissimo successo. Come sta avendo in realtà anche Olivia Rodrigo. Lei sarà a Milano quest'anno invece, il 27 e il 28, no scherzavo, del 2027 anche lei, si pensa in grande, 2 date a Milano anche per lei prossimamente.

0: Lei era Olivia Rodrigo con Drop Dead, canzone all'interno del suo ultimo album, il terzo in studio, che si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Un nome bello lungo, eh?
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
3: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
3: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Il caldo ti rallenta.
6: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
0: Voi chiedete, noi cerchiamo di accontentarvi a turno un po' tutti, sono tanti messaggi che arrivano tutte le ore al 331 80 90 101 in cui ci richiedete una canzone che vi fa stare bene, che vi ricorda dei bei momenti e che vi rallegrerebbe un po' questo finale di domenica sera, in questo caso 31 di maggio. Tra le tante abbiamo scelto questa qua.
14: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è I Wanna Dance Somebody di Whitney Houston. Grazie, ciao ciao!

che ti fa stare bene, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, qui su R101, una decina di minuti abbondanti alle 23 della sera nell'Enjoy the Weekend, un'altra occasione per ascoltare magari proprio la tua tra un'ora a conclusione del programma, e potete richiedercela sempre al 331 80 90 101. Come sempre chiudiamo con tre canzoni una dopo l'altra e poi ci ritroviamo insomma per l'ultima ora, quella che ci porterà alla mezzanotte. Questa è Dust Till Dawn.

appena ascoltata, che va bene per tutte le persone alla guida in questa domenica sera, cioè Drive Safe. Erano Miles Smith e Niall Horan, che verrà a Milano anche in concerto al Forum il 28 di ottobre 2026, altro evento di cui R101 è radio ufficiale. Buona serata, questo è l'Enjoy the Weekend, ciao da parte mia Leonardo Regazzoni a tutti voi, anche se vi siete appena collegati. Abbiamo ancora un'oretta da vivere insieme dalla radio e anche dalla TV. Enjoy the-

Shawn Mendes, Stitches su R101, 23,8 minuti, Stitches che letteralmente sta per punti. E andiamo a vedere un po' di spunti invece per quanto riguarda una ricetta abbastanza fresca, abbastanza estiva, che riguarda un ingrediente che va per la maggiore ultimamente, cioè lo yogurt greco, no? Perché è proteico, a basso contenuto di zuccheri, a basso contenuto di grassi, poco calorico, è ottimo per iniziare insomma la colazione la mattina. E diciamo il rischio è che dopo un po' diventi un po' ripetitivo, no? E ho visto vari spunti diversi per renderlo un po' più vario e diverso. Per esempio, uno vede lo yogurt greco, le albicocche che danno appunto un po' quella dolcezza, e i pistacchi che invece danno la parte di nota croccante, ecco, tutto insieme. Un altro che mi ispira molto è lo yogurt greco e caffè, cioè mescoli lo yogurt con un cucchiaino di espresso freddo. Il risultato ricorda vagamente il tiramisù, poi si può spolverare sopra un po' di cacao amaro o magari qualche nocciola tritata, e viene fuori secondo me una cosa semplice, sana, fresca e saporita per iniziare la giornata al meglio. Se no c'è miele e mandorle tostate, ecco, magari invece di mettere le mandorle normali le tostiamo in padella e poi le mettiamo nello yogurt greco insieme al miele. Tanti anche gli abbinamenti che si possono fare con il salato, tra yogurt greco e ingredienti salati, che vi racconto tra poco. Se anche voi avete una ricetta particolare, un abbinamento particolare che usate a casa per la vostra famiglia o in solitaria che riguarda lo yogurt greco, potete raccontarci, così ingrandiamo un pochino il tutto, no? Con messaggio sempre al 331 80 90 101. Intanto arriva The Weeknd.

0: Enjoy the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar, questa è R101, buona serata e ben ritrovati o benvenuti se vi siete appena sintonizzati dalla radio o dalla TV sul canale 67. Parliamo di yogurt greco, è ingrediente molto versatile e per non renderlo diciamo troppo ripetitivo ci sono un sacco di accostamenti che si possono fare. Sara ce ne racconta uno, dolce l'abbiamo già un po' visto poco fa, ma molto interessante anche la sua versione salata.
1: Ciao, sono Sara, la mia versione di yogurt greco dolce è con farro soffiato, gocce di cioccolato e un filo di miele, oppure salata nelle polpette, faccio macinato yogurt greco, parmigiano. Ciao!
0: È bella questa versione soprattutto delle polpette, cioè del macinato con lo yogurt greco dentro, non l'avevo mai sentito, magari dà un tocco di freschezza, di leggerezza alle polpette che sono belle, insomma, belle pesanti. Qui cucina gourmet, stiamo usando anche dei termini tecnici un po' alla Masterchef. Va bene, dai, tra poco me ne dico uno io che prevede anche popcorn e un altro con cetriolo e lime, tra poco vedremo come li assembliamo. Dai dai!

0: celebra la resilienza delle grandi leggende del calcio. Vengono citati vari calciatori, Maradona, Maldini, Romario, e vengono dette anche parole in varie lingue del mondo, proprio perché è l'inno dei mondiali.
1: Tronì, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Conta il graffio della voce di Luciano Ligabue qui su R101 nella domenica 31 di maggio, mezz'oretta alla conclusione ufficiale del fine settimana. Parliamo di yogurt greco, questo ingrediente bello versatile, fresco, estivo, lo si può accostare a tante cose. Poco fa abbiamo sentito Sara che diceva parte delle polpette, del macinato appunto per fare le polpette. C'è anche lo yogurt greco con dei popcorn croccanti, cioè sorprendentemente è un abbinamento che funziona bene. Popcorn semplici, senza burro e troppo sale, e danno la parte un po' croccante, molto diversa dai cereali tradizionali. Poi volendo si può aggiungere un po' di cacao e fragole, e sembra essere insomma niente male. Yogurt greco, cetriolo e lime è un altro abbinamento, quindi cetriolo tagliato fine a chi piace, scorza di lime, pepe nero e un filo d'olio, e si mette su un po' di pane tostato. Può essere quasi un abbinamento da brunch. E chiudiamo, anzi no, ve la dico tra poco, dai. Intanto Olly Murs, Florida Troublemaker. Yeah, right.

0: Miley Cyrus, End of the World, qui su R101. Stiamo parlando di yogurt greco con abbinamenti che sono un po' la fine del mondo. E c'è anche il bel messaggio di questo amico che ci dice veramente una versione gourmet.
1: Ciao ragazzi, dunque yogurt greco, io nel mio ristorante, ma piatto non mio, piatto rubato da un grande chef che è Nicola Battavia, okay, propongo un'insalata insolita che è pomodori confit, quindi appena appena sbucciati, cotti molto velocemente in forno, fragole fresche condite, yogurt greco emulsionato con olio extravergine, wow, gambero rosso di Mazzara del Vallo, lime e basilico. Buona serata.
0: Allora, non lo saprei mai replicare, ma sembra squisito, quindi sicuramente tanta roba. Qui è cucina bella alta, di alto livello. Va bene, dai, dopo tutto questo raccontare di cibo, buon appetito direi, e buon vento soprattutto.

0: Giovanotti insieme a Alfa, Buon Vento, la loro ultima canzone, prima collaborazione che fanno insieme, hanno un po' di cose in comune anche caratterialmente, è un po' una questione di energia, non a caso Giovanotti è sempre stato l'idolo di Alfa da bambino.
1: Amore, ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Che confusione
7: sarà perché... Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Qualunque cosa state facendo, sapete che c'è R101 come colonna sonora a farvi compagnia e soprattutto che c'è l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, che tutte le ore viene a trovarci, richiesta proprio da voi. Quindi quando avete una canzone in mente che vi piacerebbe ascoltare, basta mandare un vocale, in questo caso al 331 80 90 101, e richiederla.
1: Salve ragazzi, sono Ivana da Catania. Per la canzone che ti fa star bene, non sarebbe bellissimo riascoltare Hotel California degli Eagles?

Beh, una super canzone che ti fa stare bene, quella degli Eagles, Hotel California 1976. Ce la siamo gustata tutti, perché è tutta soprattutto. Ormai non è facile sentire 6 minuti e passa di canzone in radio, e sicuramente è molto bello concedersi il tempo di riascoltarla, di riassaporarla, di ritirare fuori tanti bei ricordi che colleghiamo a questo super successo. Tra un'ora, in realtà no, ma domani mattina, con la ripresa delle dirette della settimana, torna la canzone che ti fa stare bene, quindi potete già richiederla adesso per il vostro risveglio o per gustarvi domani durante le cose che fate una canzone scelta da voi. C'è anche il nostro sito r101.it, lì trovate una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene da preascoltare, poi se volete anche da richiedere in diretta. Già che siete sul nostro sito, date un occhio alle news se volete e alle interviste degli artisti che vengono a trovarci, oltre che le repliche dei programmi. Magari vi siete persi una puntata, volete riascoltarla mentre fate le faccende domestiche, faccio per dire, c'è sul sito, sulla nostra app, la sezione repliche, potete riascoltarci da lì o riascoltare la vostra voce se siete intervenuti con un messaggio vocale. Concludiamo la serata con un po' di musica, la prima è di Adele, Rolling in the Deep. There's

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the

0: fuck. L'ultima canzone della serata, del weekend e anche di questo maggio, e anche l'ultima canzone in ordine cronologico di Francesco Gabbani. Summer Funk chiude l'Enjoy the Weekend di questa settimana. Spero abbiate passato due belle serate, anzi tre, compresa anche venerdì, e che possiate avere altre belle giornate, sia se siete in vacanza che meno. Da me Leonardo Regazzoni è tutto, grazie Diego Petta in regia e a venerdì. Ciao, alla prossima!
1: R101 Meteo.
2: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Ci sarà prevalenza di cielo sereno al sud e sulle isole. Nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi. Nel corso della giornata rovesci e temporali saranno possibili su Venezia, Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte, zone interne del centro e coste centrali adriatiche. Temperature massime che saranno in gran parte in calo al centro-sud, ancora estive, ma più vicino ai valori medi stagionali, venti moderati per lo più dai quadranti meridionali al centro-sud e sulle isole. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
5: Wow! Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale al

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: Power 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.